0: Hai cominciato prima stasera?
1: Eh sì, ho cominciato perché Franco non c'era, allora.
0: Ah, ecco, vedi, sapevo se devo prima, vabbè.
1: Ah, ma ho cominciato
0: prima. Sono stata la mia nipote che era assoluta che era alle 9:30, sono stata là oggi con mio marito. Fa compagnia minora perché mio figlio stamattina è partito dopo le 5:15 che portava i ragazzi a correre perché lui fa direttore sportivo, ciclismo. C'è una squadra di professionisti e a zero faceva la corsa ciclismo. E gli è arrivato secondo pure oggi uno della squadra, dalla soddisfazione.
1: Bella squadra.
0: E adesso lui stava rientrando quando stavamo lì a Teforato che era arrivato a Rimini. Allora dicono tra poco andiamo a casa che lui fa poco arriva, così abbiamo fatto compagnia all'ora.
1: Perfetto, perfetto.
0: Va bene, lascio spazio agli altri, un salutone, un bacione a tutti, ascolto se gliela faccio fino alla fine, abbraccio Anna dei capelli rossi, Anna della Germania carissima che sicuramente si sta a sentire.
1: La salutiamo, sì, poi.
0: Benito Ciuffi Ciuffe, Maestro Guagnieri, Daniellina, a tutti gli altri, va bene? Non voglio lasciare, perché dopo se fai il nome qualcuno lasci e mi dispiace.
1: Un abbraccio a te.
0: Altrettanto, carissimo, ciao.
1: Ciao, ciao Gianna, ciao ciao. Gianna, Jenny di Porto Potenza Picena, 22:21 minuti. E sentiamo il telefono. Pronto?
2: Sono Maria Pia Romano.
1: Maria Pia, benvenuta anche a te. Buon primo maggio, anche
2: grazie.
1: Se sta per finire.
2: Grazie, grazie. Non volevo fare quello che ho fatto venerdì scorso, non ti ho chiamato e dopo mi sono sentita sempre in colpa.
1: Ma non succede niente.
2: Dico, dopo la telefonata chiamo io, sono arrivata alla fine,
1: non
2: ci sono riuscita. No, mi è dispiaciuto a me proprio perché non era la serata, non era, allora
1: non
2: dico non voglio alla ridicola.
1: Non è successo niente di
2: grave. Stasera mi ha dato la forza, Cecilia. Io mi faccio tutti l'elenco che ha fatto lei, che li fa così bene, chiari.
1: Vero.
2: Proprio dice tutto, io non lo so, non ce l'ho dentro ma non riesco, capito?
1: Ti devi preparare, no?
2: Lo so, però mi appoggio a lei, se non gli dispiace, ma non credo.
1: Vabbè, gli rubi le parole, va bene.
2: Porca miseria Romagna, mi sta succedendo, so proprio, un po' sempre, però vabbè. Sono andata un po' giù, va bene.
1: Si va giù
2: un
1: e
2: abbraccio
1: si va
2: per quello che ci è rimasto. Buona festa, ma penso che non l'hai fatta come, non lo so.
1: No, tutto regolare, no. A casa, no, niente di particolare.
2: Ecco, già è tanto quello,
1: Cristina mi ha riportato un panino con la porchetta e basta.
2: Sì, va bene così. Me la saluti, tutti gli abbraccio a te con un affetto Romano, tanto, perché io adesso mi metto in ascolto e per me, se mi risuccidia come venerdì che non chiamavo, dopo io non ci riesco, capito? Io devo chiamare. Sai, qualche volta che chiamo anche nel pomeriggio, quando capita quello, adesso non mi ricordo il nome del conduttore.
1: Puoi chiamare sempre, certo.
2: Qualche volta me la manda la canzone, dopo qualche volta, se può, se no. Mm-hmm. Perché mi sblocco proprio, mi fa tanta compagnia in una maniera che non la so descrivere, guarda.
1: La radio deve fare compagnia.
2: Dove tanto tempo io mi sono proprio affezionata per questo, perché io ne faccio parte di questa famiglia, per me, capito? È proprio dentro, mi riempie e sono tanto contenta di dire due parole.
1: Beh, va bene così.
2: Ciao, un abbraccio, buon ascolto a tutti e buona serata, perché adesso sarà lunga, però va bene così. Ciao Roma.
1: Ciao, buon ascolto a te, ciao.
2: Grazie, che ci sei.
1: Ciao.
3: Come te.
1: Ci siamo tutti. Poi strada facendo, penso che qualcuno si aggancerà ancora, no, all'ascolto. È come la corriera che parte, no? È partita da poco, poi piano piano sale la gente, ogni stazione sarà Macerata, Ancona, insomma, tutte le parti, anche quelli che ci ascoltano in streaming. Baci!

0: È una buona terapia, ancora sapete, gli abbracci, i baci.
1: Non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando

0: Pronto?
1: Pronto, sei Giuseppina, buonasera.
0: Oh, Giuseppina, ciao.
1: Ciao.
2: Presto, presto, eh?
1: Sì, perché dopo mi addormento, mi rischiate.
0: Ti addormenti. E beh,
1: sì.
0: Ti fai una pedicura.
1: Allora, buon primo maggio a te, tutta la famiglia tua.
0: Sì, grazie. E tu hai mangiato pecorino o porchetta oggi, Fabi?
1: Non manda niente.
0: Bene, sono contento.
1: Sì. Perché mi ricordo più il mio nipote che mangiavo, non è che tanto, eh?
0: Brava. Meglio l'affetto del nipote.
1: Sì. Di dei figli.
0: Certo, brava.
1: Devi compagno. Mm-hmm. E oggi abbiamo fatto 3 chilometri.
0: Ehi.
1: Ma no, io ne faccio pure 3, 35.
0: Ma a piedi?
1: Perché sono da camminare.
0: A parte, ma tu parli di qualche anno fa?
1: Ma adesso mi faccio,
0: eh?
1: Mi piace tanto a me.
0: Ti mantieni in forma?
1: Sì, ti aiuta tanto. Io quando sono venuto in incidente con la macchina, ho detto, madonna, tu hai camminato troppo, eh?
0: Va bene.
1: Sì, allora saluto a tutti, di Maestro, Marco, Paolo, a tutti.
0: Ok.
1: Anna, di capelli rossi, non si è sentita più, Anna.
0: Non si è sentita più, no, speriamo che sta bene e la salutiamo.
1: Un abbraccio grande a te, grazie Romano.
0: Grazie a te che della chiamata e buon ascolto.
1: Anche a te, ciao
0: Giuseppe.
1: Ciao.
0: Giuseppina di Macerata. Allora ricordo il numero 0733 237575.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Unici e rari. Oh, questa è bella, eh. Questa è la favola.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Dario!
1: Ciao Romano!
0: Benvenuto Dario!
1: Come è passato il 1° maggio?
0: Oh, a casa proprio!
1: A casa?
0: Sì.
1: Dovevi venire alla Badia, che c'era un po' qualche persona.
0: Immagino che c'era un casino di gente, mi sa,
1: Ma a me mi è stato detto, perché io sto qui vicino, però non ci sono andato, la verità.
0: Comunque, oggi con una bella giornata, anche se le temperature non erano tanto.
1: Le temperature erano freschette, sì.
0: Io penso che oggi tanti che andavano verso il mare, in spiaggia, con il costume, oggi più che il costume avranno messo una bella felpa, mi sa.
1: Bella felpa,
0: perché la temperatura era un po' bassina.
1: Sì.
0: Però vabbè, importante.
1: Volevo fare qualche saluto io.
0: Sì.
1: Marco e Paola. Dopo il maestro che mi saluta sempre.
0: Sì.
1: Volevo salutare Rina.
0: Sì.
1: E un saluto particolare per le persone che non stanno bene.
0: Certo.
1: Specialmente se ce n'hai qualcuna che ce l'ha vicino, ancora.
0: Certo,
1: più grande il saluto.
0: Salutiamo tutti quelli che non stanno bene, certo.
1: E se mi permette, se c'è un po' di spazio, una canzone, Portami tante rose, di Luciano Virgili, però non lo so se ce l'hai.
0: Portami
1: tante rose, queste canzoni vecchie, capito?
0: Vabbè, la cerco.
1: Se ce l'hai, se no...
0: Di chi è, scusa? Dai. Di chi è?
1: Luciano Virgili la canta mai.
0: Virgili.
1: Canzone dei 60-70 anni fa, capito?
0: Sì. Ok. Allora, chi c'è con Dario in diretta?
2: Buonasera Romano, buonasera.
0: Oh, Manolo.
1: Ciao Manolo, ciao.
0: Grazie.
2: Sono dalle parti due stamattina, Dario, a vedere il museo archeologico lì sotto
1: Bisaglia.
2: Sì, al Bisaglia.
0: Il museo archeologico, capito.
1: Sì.
2: Quella Bisaglia antica
1: è l'anfiteatro, hai visto?
2: L'anfiteatro,
1: la rocca.
2: La rocca, sì, hai visto tutto.
0: Hai visto anche i leoni, Manolo? I leoni c'erano?
2: No.
0: Non c'erano, stavano a dormire. Manolo.
1: Va bene, io vi saluto, un saluto a Rina, che è quella che le volte si dimentica, se salutarmi, non mi importa niente,
0: ma non si dimentica, non si dimentica, tranquillo.
1: Va bene, ciao Manolo, ciao.
0: Ciao Dario, ciao
1: Manolo. Buona serata.
0: Ciao. Allora Manolo, ti è piaciuto Orbisaglia?
2: Sì, mi è piaciuto, però non siamo andati sopra in salita al centro, ho solo visto un'oretta e mezza al museo, così gli ho spiegato com'era la storia.
0: Ma sei stato con la comunità?
2: Con la struttura, sì, siamo stati con la struttura, il biglietto era gratuito per la visita, per guidata.
0: Mm-hmm. Avete anche fatto pranzo su?
2: No, sono tornati per pranzo perché abbiamo avuto problemi con i pulmini, che prima sono partiti e poi diceva che c'era poca benzina e poi siamo tornati indietro. siamo dovuti tornare indietro un paio di volte per la benzina.
0: Ma non c'era un rifornimento, ci sta in giro i rifornimenti da fermo a Orbisaglia, a voi a mettere la benzina?
2: Non so, però dopo siamo fatto come vogliamo fare fino a che ci va a mettere domani la benzina, non era proprio secco, però, però è bastato, diciamo, per andare a tornare.
0: Va bene Manolo, che è stato Orbisaglia. Eravate in tanti?
2: Eravamo 7 ragazzi su un pulmino e 4 e 5 su un altro, 13.
0: Siete tornati per pranzo, dunque?
2: Sì, per pranzo. Dopo...
0: Siete partiti presto?
2: verso le 9, 9 e mezzo sono partiti.
0: Avete fatto mordi e fuggi, una cosa rapida proprio.
2: Sì. E poi dopo pranzo ho fatto la registrazione con la M3 che fa la puntata come fermo, quella del DJ Carman, che anche se lavora il DJ Carman, lavora comunque, anche se fa il lavoro.
0: Ho capito.
2: E poi dopo sono fatto la pericena con patatine, non proprio quelle fritte, quelle proprio
0: quelle crude,
2: sì.
0: Quelle crude.
2: Ciabuscolo,
0: vabbè, ciabuscolo,
2: pizzette, fava e poi la papania con la porchetta.
0: Ti sei mangiato tutto?
2: Insomma, un buon piumaggio passato, diciamo, sì.
0: Bene, sono contento.
2: Ok, come canzone ti metto oggi che è festa del lavoro, ti metti Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore.
0: Chi non lavora non fa l'amore.
2: Ed è dedicato a tutti.
0: Va bene. Tu non lavori, lavoro non la fai. Tu non fai niente.
2: Ma io cosa faccio su tu almeno quando passo la mattina dopo colazione passa il coso lì per scaricare le scatole di cibo.
0: Quelle dopo qualche scatola la metti da parte, te la mangi tu a parte.
2: Sì, se ne accorge la coca mi cica.
0: Ti cica. Vabbè, questo è il lavoro che fai. Vabbè, comunque, in una comunità c'è bisogno anche di chi scarica la merce, il cibo, certo.
2: E poi se domani l'intervigna col Pama lo scudetto, saputo?
0: Sì, è meritato, via.
2: Anche un pareggio per vincere?
0: Non lo so, non ho fatto i conti. Ma comunque se non è domenica sarà la settimana prossima, non è che.
2: Infatti.
0: Cambia poco, caro Manolo.
2: Vabbè. Ok, io adesso ascolto, vado a sentirvi in FM, ma se sento male ascolto i streaming adesso.
0: Bisogna che sei in un punto scoperto, perché affermo non tante zone sono coperte e non arriviamo dappertutto, però c'è lo streaming, no. Ecco.
2: Ok.
0: Va bene, Manolo.
2: Va bene, saluto tutti. Ti resto ascolto,
0: un abbraccio.
2: Sentire la canzone, se non me la sento me la ascolterò su YouTube.
0: Va bene, tra un po' te la mando, sì.
2: Va bene.
0: Ciao Manolo.
2: Buonanotte Romano.
0: A te, ciao.
2: Ciao
0: Manolo, allora ricordo il numero 0733 237575, siamo in diretta qui Radio Nuova Macerata in blu, siamo tutti blu questa notte come sempre, e adesso volevo mandare la canzone di Claudio Baglioni per Anna dalla Germania, che qualche ora fa ci siamo sentiti su WhatsApp e mi ha raccontato una storia, un ricordo di sua figlia che non c'è più, io non lo sapevo, e allora mi diceva che amava tanto la canzone di Claudio Baglioni Strada Facendo, e allora ecco, voleva sentirla con un po' di malinconia, e diceva il tempo è una buona medicina, fa dimenticare, però certo dimenticare una figlia è impossibile. Strada Facendo, un pensiero a te Anna e un pensiero anche alla tua Roberta che da qualche parte ci ascolta.

Ah, bella bella questa, strada facendo, per Anna dalla Germania, così per ricordare Roberta che non c'è più, Roberta che amava tanto questa canzone. Allora, siamo arrivati alle 22.45, un attimo sto cercando la canzone per Dario, ma ho trovato subito questa per Manolo. E aspetta un attimo che dobbiamo fermare la canzone di Claudio Baglioni e mandiamo invece la canzone di Adriano Celentano, Chi non lavora non fa l'amore, la canzone per Manolo.

0: Chi non lavora non fa l'amore, caro Manolo. Ti sei, sei dato una zappata sui piedi da solo proprio, questa proprio non è tanto indicata per te, vabbè, però ormai è andata. E comunque la dedicava a tutti quanti. Allora, adesso sto disperatamente cercando la canzone di Portami Dante Rose. E, beh, spero di trovartela comunque, Dario, Sentiamo chi c'è adesso, pronto?
1: Romano, scusa se disturbo, ma mi sono dimenticata di richiedere una canzone.
0: Sì, dimmi allora.
1: Siccome stamattina l'ho ascoltata da Franco, 50 anni.
0: 50 anni di chi è? Aspetta,
1: Oddio, adesso non mi so viene. La richiesta fra Marco di Paola. Ah.
0: 50 anni, vabbè, adesso te la cerco.
1: Comunque la canzone è 50 anni, ma siccome è bellissima, la vorrei riascoltare e dedicarla a tutti i radioascoltatori.
0: Va bene, ok.
1: Ciao, adesso... ciao, grazie, scusa.
0: Te la cerco ciao. Adesso, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E allora, adesso sì, l'ho trovata questa di... questa per Dario, eccola qua. No, la fermo subito perché... squilla il telefono e allora precedenza alle telefonate, sono le 10:50 minuti.
2: Pronto?
0: Pronto? Streaming, sì, ciao, ciao Marco.
2: Ciao Romano. Allora guarda, intanto saluto Cecilia e tutti gli amici. Poi, entro soltanto per fare questa comunicazione. La canzone che credo che intenda Cecilia è 50 primavere dei Pooh.
0: Ah, ho capito.
2: 50. Credo che sia questa.
0: Va bene.
2: Ok. A dopo, ciao.
0: Ok, ciao, ciao Marco. Allora, 50 primavere dei Pooh. Intanto mando la canzone per Dario. Oddio, adesso mi è sfuggita, vedi? Un attimino. Ecco qua. È di Luciano Virgili. Portami tante rose. Intanto ricordo il numero di telefono 0733 23 75 75. Un attimo che qui... Eccola. Dico eccola ma non pare. Eccola.

ce l'abbiamo fatta, hai visto Dario, a trovartela. Luciano Virgili e Portami tante rose. Allora, la prossima canzone, eccola qua, è questa che ci ha chiesto prima la Cecilia, dei Pooh, 50 primavere. Questa è dal vivo. Sentiamo.

0: Pronto?
1: Romano, non è quella.
0: Aia.
1: È 50 anni su Amazon.
0: 50 anni, vabbè, adesso faccio un'altra ricerca.
1: Scusa, grazie.
0: Grazie a te. Succede, succede, no? Quando siamo qui in diretta, va bene. 50 anni. Allora, stamattina, dopo per la quarta volta in un mese, nella rotonda Civitanova Marche, la rotonda che innesta verso la superstrada, alle 8:15, per la quarta volta in un mese, una macchina, una Panda, l'ha imboccata contro mano. Fortunatamente a quell'ora, insomma, non c'era tanto traffico e è andata bene. Poi c'è anche il filmato, perché c'è una telecamera che ha registrato tutto. E per la quarta volta bisogna fare attenzione sulle rotonde. Pronto?
2: Pronto? Finisci pure, tanto io non ho fretta.
0: Abbiamo finito.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Rina.
2: Allora,
0: che è successo?
2: Forse Omar Solazzi.
0: Omar Solazzi, guarda adesso. No.
2: Più o meno è di questo giro qui.
0: Ah.
2: 50 anni. Sì. Forse è Omar Solazzi. Se non è lui, è tutto del giro.
0: Ah. Del giro.
2: È una parola.
0: Nel giro.
2: Però l'ho sentita tante volte, sì.
0: 50 anni, eccolo qua, di Solazzi, sì.
2: Hai visto? Madonna, ma chi ha detto che sei rincoglionito?
0: Sei un genio. Veramente. trovato.
2: Ecco. Allora gliela dedico io a Cecilia, ok?
0: Va bene.
2: E, saluto Dario, naturalmente, Marco, tutti quanti. E vabbè, mi ascolto 50 anni, non ce l'ho più 50 anni, mi dispiace tanto, però è normale.
0: E beh, questa canzone.
2: Però questo non parla di 50 anni assieme, eh?
0: Ah. Come te, no? No, tu
2: e
0: no.
2: Beh, io ho superato pure quelli.
0: E vabbè, è sempre un bel ricordo, via.
2: Io vivo di ricordi, va bene, dai.
0: Ok, grazie.
2: Ti saluto.
0: Ci sentiamo.
2: Buon primo maggio, che te lo dico qua. Manolo, gli hai detto tutto tu, per cui.
0: Manolo, che gli vuoi dire? chi non lavora
2: però,
0: non fa l'amore.
2: Non è in teoria.
0: Scarica la carne, lavora lui, capito? Vabbè.
2: Ok, dai. Ti saluto.
0: Ciao.
2: Dopo, se non mi addormento, ti ridiamo, dai.
0: Perfetto.
2: Ma non credo proprio.
0: Perfetto.
2: Ok?
0: Ciao. Eccola. Omar Codazzi e Daniele Tarantino, 50 primavere.

0: vari tentativi giorno e notte siamo riusciti a trovare la canzone giusta che ci ha richiesto Cecilia. Daniele e Tarantino e Omar Codazzi, 50 primavere. Squilla il telefono, sentiamo chi entra alle 11.05. Pronto?
1: Romano.
0: Oi, Benito.
1: Ciao, sono Fiorio. No, prima ero io ti sentivo, tu che non mi sentivi.
0: Io non ti sentivo, infatti.
1: No, vabbè, non ti preoccupare, niente, io ti ho chiamato per salutarti, perché da un pezzetto che sono un po' in ascolto, sì. E che mi ha detto che stamattina hai visto uno che sulla rotonda ci vedeva, andava nel senso inverso.
0: Per la quarta volta in un mese. Stavolta è andata bene perché c'erano poche macchine.
1: Ma santo cielo, ma quello si vede che non si orientava. Adesso fare un giro coso senza inverso, non sa guidare la macchina senza offendere nessuno, però.
0: Lo so, purtroppo.
1: È una cosa grave, perché sia per lui e anche per gli altri che ci capita.
0: Sicuro.
1: Ma lo speriamo bene, dai.
0: Sì.
1: Qui tutto a posto. Oggi abbiamo fatto una bella festa come primo di maggio, azienda sociale, una bella festa, e di modo tutto a posto. Io sono sempre il solito per andare a lavorare in quanto mi fa piacere, e niente, sono invitati, venute tante persone a questo intrattenimento.
0: Bene, la giornata era giusta, pure
1: era bella, era favolosa. Sì, c'era il bel sole, solo che qui abbiamo il mare che butta l'aria fredda.
0: C'era l'aria freschetta, quello sì,
1: anche il sole, c'era il sole, però l'aria era rigida. Però
0: poteva andare peggio, via,
1: ci dobbiamo contentare, ecco.
0: Certo.
1: Dato bene tutto quanto, io adesso ti saluto, con te saluto tutti coloro che sono in ascolto,
0: sì,
1: che ha sentito tutto quanto, e buonanotte.
0: Ciao,
1: e
0: Benito.
1: Grazie dell'ospitalità,
0: ciao Benito, grazie a te,
1: ciao, buonanotte,
0: ciao. Allora, grazie Benito, ricordiamo il numero 0733 237575.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Ricordiamo un po' con piacere la bella rotonda di Senigallia.
3: Sul mare.
0: Maria Pia.

0: questa è l'ennesima versione, l'ennesima incisione di questa canzone degli anni 40. Questa è cantata da Domenico Modugno. Bene, bene, bene, bene. Pronto?
1: Vabbè, dai, scusami, però adesso mi sentivo un po' in colpa perché ho fatto due o tre nomi e qualcuno che mi ha lasciato, lo posso fare? Lo so, appunto, mi sentivo in colpa. Giuro?
0: In ginocchio, stai in ginocchio?
1: In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te.
1: In ginocchio da te. Sai che una canzone poi di Gianni Morandi,
0: sì,
1: al primo festival di Sanremo di Gianni Morandi del 74, mm-hmm, cantò, sì, ma io non me la ricordo bene questa canzone, Vado a lavorare. L'hai sentita mai? La cantò a Sanremo?
0: Adesso non me la ricordo.
1: Che addirittura gli fecero una battuta a Gogi e Renato, gli dissero era ora. Il Perato ha detto non me la ricordo bene come comunque ti ho detto Sanremo del 74, quindi esiste.
0: Sì, sì, eccola.
2: Ma come un uomo lavoravo già.
0: Ecco, te la mando dopo.
1: Ok, vabbè, faccio quei quattro nomi che devo fare,
0: Sì, scusami. Falli bene però.
1: Elena di Venerotta.
0: Sì.
1: Adriana di Pizzaballa, no?
0: Pizzaballa.
1: Ho detto una cavolata della serata. E col di là.
0: Di Castel di Lama, sì.
1: Castel di Lama, oh, non lo conosco, non ci sono andata mai e non riesco mai a
0: Castel di
1: Adriana, perdonami. Maria Pia De Mogliano, una persona, e Maria Pia di Ancona,
0: sì,
1: e
0: Dario, vabbè. No, Dario no.
1: Dario l'ho salutato prima,
0: Però
1: non ho salutato Oriana.
0: La
1: moglie, quindi chiedo venia.
0: Ok.
1: E vabbè, ho salutato Marco, non ho salutato Paola. E vabbè, un abbraccio a Anna dai capelli rossi, ma non lo so, a quest'ora probabilmente sicuramente dorme. Quindi e via, diciamo che dovrei mi perdoni?
0: A tutti, perdoniamo tutti, il perdono è
1: ecco.
0: Ha perdonato Gesù sulla croce, voglio dire.
1: Vabbè, Gesù però ce n'è stato uno solo,
0: Ma tu...
1: E non è che si è sacrificato tanto, ma non è che poi abbiamo capito molto.
0: Vero, ma sa niente.
1: Ecco, appunto.
0: Nemmeno loro.
1: Si è sacrificato inutilmente.
0: Speriamo.
1: Speriamo, ma tu ci speri, io non ci spero che migliori tanto la situazione. Mi pare che stiamo infognati e che ci stiamo infognando sempre di più.
0: Ogni giorno mi pare.
1: Ma basta guardarsi attorno senza andare lontano, no? Senza andare in paesi stranieri. Basta quello che vediamo nelle piazze nostre. Anche oggi. Non ho capito perché alla manifestazione del 1° maggio, e quelli con le bandiere della CGL che gridavano fuori il PD dal corteo.
0: Non lo so, non ho seguito niente.
1: Sono rimasta. Dico, ma ci rendiamo conto?
0: C'è sempre.
1: Fuori il PD dal corteo, dicevano.
0: Si dice. La moglie dell'imbecille è sempre incinta.
1: È sempre incinta, per l'amor di Dio. Ma se noi pensiamo di fare qualche cosa di buono con queste teste, sia da una parte che dall'altra, poi tra l'altro lasciamo perdere.
0: Dove se va? Io leggevo adesso.
1: Non c'è proprio, dopo andiamo a cercare la pacificazione, dobbiamo, e poi dopo ci si ammazza come cani tra, non si sa perché poi.
0: Sì, sì, no, ma io quello che mi ha fatto stacco, io proprio adesso lo sto leggendo, l'annuncio di Trump oggi, no? Che ha detto: sono lieto di annunciare che in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, la prossima settimana, dunque da lunedì, aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, il dazio del 25%. Ma questo è pazzo, questo, qualcuno gli deve dare anche
1: qualche scappellato. Che tra l'altro, al di là che è insomma un po' tanto fuori sul terrazzo proprio sta, ma è che non si è sentito appoggiato dagli alleati, no? Lui si è sentito tradito dagli alleati.
0: Qualcuno gli deve dare qualche scappellotto, per dire, no? Perché un uomo della sua età, e me meraviglia, mi fa stacco quest'uomo che c'ha quanti anni c'ha? Una ottantina d'anni?
1: E ce n'ha intorno a 78-79, sì.
0: Del ruolo che c'ha, che ricopre,
1: l'importanza è importante al mondo.
0: Per me è pazzo questo, non c'ho parole per definirlo.
1: Ma di buono c'ha che quello che dice oggi non è più vero domani, per cui
0: sì, ma non è,
1: magari domani cambia idea, insomma, sì, ma... è quello che ha fatto.
0: Questo, lo scopo suo è polverizzare l'Europa. Io si è capito da tempo, no? Che lui vuole far fuori l'Europa e ci sta riuscendo in pieno.
1: Vuole disgregare l'Europa? Probabilmente sì, perché l'Europa sta diventando per certi versi difficilmente però più forte dell'America. Numericamente, così stiamo.
0: Non è. È insoddisfatto di tutto, anche dalla proposta che gli ha fatto il Pakistan con l'Iran, non è contento.
1: Non è contento perché l'Iran non vuole mollare sul nucleare.
0: Noi paghiamo.
1: E noi ancora andiamo facendo le flottiglie, andiamo facendo le manifestazioni, dobbiamo pensare un pochino più per l'ortigello nostro. Perché ormai dalla prossima settimana cominciano ad arrivare i prodotti, quelli Mercosur, che cacchio è? Vediamo quello che succederà. I veleni che ci faranno ingoiare. Insomma, stiamo su tanti fronti messi veramente male. Se non ci mette la mano nostro Signore, ci vuole che un attimo. Cioè, se mette proprio
0: l'Europa dice che ha risposto che sono inaccettabili questi dati. Vedremo un po' adesso lunedì.
1: Già stiamo perdendo un sacco sull'esportazione, su tutto, c'è la guerra dappertutto.
0: Ma noi potremmo fare a meno di tanti prodotti americani, per dirne una. Tipo Coca-Cola, eccetera, no?
1: Assolutamente, ci farebbe pure bene. Ecco. Al di là di questo, io non l'ho mai comprata, per cui a casa mia non c'entra e basta. Però è probabile anche che gli americani non possano fare a meno dei nostri prodotti, le nostre eccellenze, a qualsiasi costo, tanto i prodotti italiani. E li possono acquistare solo quelli che hanno i soldi, e quelli che hanno i soldi, se vogliono quel prodotto, se gli costa un po' di più, lo comprano comunque.

0: vanno a finire tutti in fumo nel senso di guerre insomma ne sta spendendo una barcata dei soldi, anche se allo stesso tempo però ne sta incamerando tanti. Basta come ha incastrato l'Europa, perché questo è che ci ha fatto acquistare, ci ha imposto 600 miliardi di quello, 700 miliardi di quell'altro,
1: all'Europa costa 100 milioni al giorno la guerra. 100 no, milioni di euro.
0: Qui io non sto parlando della guerra, di quello che guadagna l'America solo con l'Europa, con il contratto fatto con l'Europa per il gas, che ci costa 4 volte tanto quello che sarebbe costato quello della Russia. Che poi la cosa bella è che noi dalla Russia non lo prendiamo, alla Russia noi gli mettiamo ancora altre sanzioni, perché se no la Russia va a fare la guerra con quei soldi che fa la guerra all'Ucraina, però l'Ucraina compra il gas dalla Russia. Cioè, pensa, che giro vizioso, no? Noi non ce lo compriamo, gli mettiamo le sanzioni, perché sennò poi i nostri soldi andrebbero a finire per la guerra all'Ucraina. L'Ucraina compra il gas dalla Russia.
1: È un paradosso. Non c'è un leader in Europa che possa dare voce. Una volta c'era la tedesca, com'è che si chiamava?
0: La Merkel era una statista vera.
1: Cioè una bella esatto, adesso purtroppo non c'è nessuno. E questi si approfittano, sia Israele che l'America si approfittano, perché sono loro che stanno governando il mondo.
0: L'America sta sotto Israele, è sottoposta a Israele. Non pensare che sia Israele che comanda l'America,
1: ma non lo so.
0: È Israele che comanda l'America, ma non come paese, nel senso per grandezza o per cosa, perché fa ridere. Israele fa 10 milioni di abitanti, sì e no, insomma, di fronte agli Stati Uniti con i suoi 400 milioni, no? Quanti ne fa? All'incirca 350-400. E, cioè, non è quello. È la potenza economica degli israeliani e americani.
1: Tra un po' c'è il drago che si sveglia, il drago ancora dorme. E ancora gli è rimasto poco, perché
0: sì, si fanno i cavoli loro.
1: Tra un po' succederà qualcosa di grosso.
0: Però quelli fanno i cavoli loro.
1: Appunto.
0: Vabbè, dai, il discorso da fare a quattro occhi.
1: Ok, adesso ti mando la canzone allora.
0: Ti ringrazio, sì. E vi saluto tutti un'altra volta. Ciao
1: a te,
0: ciao.
1: Allora, salutiamo Rina. Sono le 11:24 già, mannaggia. 0733 23 75 75. Il primo maggio del 2026 se ne sta andando, lo stiamo per salutare. Comunque, se volete chiacchierare, chiedere musica, fatelo. 0733 23 75 75. Siamo qui. E adesso la canzone per Rina.
2: Un ragazzino, ma come un uomo lavoravo già.
1: La stoppiamo perché c'è una chiamata, sì.
3: È Maria Pia d'Ancona, buonasera a tutti.
1: Maria Pia, benvenuta.
3: Grazie per la rotonda sul mare.
1: Visto, meravigliosa.
3: Mi tocchi nel cuore, diciamo.
1: È vero.
3: Tanto dove uno è nato, poi gira il mondo, ma dove uno è nato, anche se è un piccolo, ma diciamo, poi, paese.
1: È un bel posto proprio quello. Oltre che un ricordo geografico, ma è anche un ricordo emotivo.
3: Ma a me, quando ritorno su, adesso purtroppo c'è rimasto solo i nipoti, ma quando ritorno su onda a trovare i miei cari, mi sembra da respirare un'altra aria, non lo so perché, sarà una stupidata, ma per me è sempre la mia città, anche se ad Ancona è più di 50 anni che ci abito, ci sto bene, tutto quanto, però la città dove sei nata, dice c'è mamma, no?
1: È vero.
3: C'è mamma.
1: È vero.
3: E quindi anche se non c'è più, c'è

0: mamma, ecco. Comunque avete parlato anche delle nozze d'oro, io domani mattina andrò da un'amica che festeggia 50 anni di matrimonio.
1: Bello.
0: Bello, bello, certo. Io non ci ho avuto la fortuna a 45, però auguriamo a tutti gli altri, perché finché c'hai, guarda, io c'era una persona anziana che mi voleva tanto bene e mi diceva: guarda Maria Pia, fino che c'hai tuo marito c'hai tutto il mondo. Ed è parole sante, anche un uomo finché c'ha la moglie.
1: Sì, sì,
0: perché finché c'è tutto. C'è tutto in qualsiasi momento, che stai bene, che stai poco bene, insomma, è così. E quindi posso fare un po' dei saluti?
1: Certo.
0: Un gran saluto e un abbraccio al maestro.
1: Sì.
0: Al generale, che è squisito, ed una gentilezza. Non ho parole per ringraziarmi di tutte le cose belle che mi dice, e lo ringrazio tanto. E poi Marco e Paola, Elena De Venerotta, che anche lei mi vuole un gran bene, io voglio un gran bene. Cecilia,
1: sì, sì,
0: Anna,
1: sì,
0: della Germania, purtroppo da Anna della Germania lo sapevo io, che ero capitata a parlarci proprio qualche giorno dopo che era successa. Capito, il suo dolore più grande, diciamo.
1: Ci siamo sentiti stasera, io non lo sapevo.
0: Ti dico, perché siccome ogni tanto ci telefoniamo, e allora era capitato pochi giorni dopo che era successo, e mi aveva spiegato, e quindi sono sempre molto vicina, è sempre tanto carina, tutte le sere mi manda i saluti, e poi ti dico, ogni tanto dalla Germania mi manda un vocale o mi telefono, è carini. Sì, siete, sì, tutti, sì, carini, guarda, con me vi voglio un mondo di bene, perché non posso dire che non c'è una persona che non è carina, guarda. Rimango tante volte, mi emoziono, vedi, mi emoziono sempre, perché è così,
1: E fa piacere, certo.
0: E poi ascolta, anche Anna, la mia amica,
1: sì,
0: diciamo,
1: Anna Capelli Rossi,
0: lei mi ha detto che se non interviene deve salutarvi,
1: sì,
0: perché delle volte si addormenta, perché tanto per capito, con le cure che fa, penso che la, sì, fanno.
1: Ed ora noi ricambiamo i saluti.
0: E poi, se vuoi, io ho una poesia sulla rotonda, se la posso leggere.
1: Perfetto, vai. Sì.
0: E poi te posso dire anche un'altra cosa. Ho avuto la soddisfazione di essere intervistata da un giornalista di Rai 3, proprio sulla rotonda.
1: Perfetto.
0: 7-8 anni fa. Che io, quanto mi ho sentito questo giornalista che mi voleva intervistare, dico, ma proprio a me, non è che sei sbagliato, invece carinamente mi ha fatto un'intervista tanto carina. Ci sono andata, aspetta che mi è partito il computer, buono, fitto,
1: è partito.
0: Va bene, ti vengo allora.
1: Sì.
0: Spero di leggerla bene, perché sti giorni ho avuto una brutta infezione agli occhi, e non vedo un granché, cioè vedo, ma insomma,
1: piano piano, dai.
0: Il titolo è La rotonda.
1: Sì.
0: La rotonda è molto bella là sul mare, è uno dei gioielli più belli che ha la città, è un diamante raro incastonato sul mare, un'altra bella così non si può trovare. Ma la rotonda non è più come era tanti anni fa, quando era la regina di tutto l'Adriatico. Il vanto della spiaggia di velluto, come calava la sera, si illuminava tutta, o quando la luna piena le dava quel certo non so che di mistero. Pareva una gran dama che ambiziosa nel mare liscio si specchiava, ma nelle notti di gran gala era di una bellezza che non si può descrivere. Luccicava giù per tutto il lungomare. La rotonda si riempiva sempre di tanta bella gioventù. L'orchestra suonava con il cantante, con la sua voce melodiosa faceva sognare, mentre i ragazzi si scambiavano promesse e giuramenti. In quanti si saranno detti: io ti amerò per sempre. Poi all'improvviso tutto è finito. Per troppo tempo l'hanno trascurata. Faceva male vederla ridotta così, ma un bel giorno, come l'aria da fenice, è risorta dalle sue ceneri e sul mare è ritornata a brillare più bella di com'era tanti anni fa.
1: Proprio
0: perché, perché per tanto tempo l'avevano bruciata, l'avevano lasciata, i vandali ci sono sempre stati e ci saranno sempre, per cui è stata tanti anni chiusa, poi dopo adesso l'hanno riaperta, però non ci fanno più le feste da ballo come facevano una volta, che ci hanno fatto Miss Italia, tante cose, facevano i pranzi dei matrimoni, adesso sono convegni, è diventata diciamo una cosa di cultura,
1: esatto.
0: Che è molto bello, uguale, ma
1: chi c'è in linea ballo con Maria Pia? Chi c'è in linea, pronto?
2: C'è il maestro Guarnieri.
1: Oh, Emilio. Ciao Emilio, ciao.
0: Maestro, un abbraccio.
2: Ciao. Dunque, indovina che mi fa questo telefono, non so se è il mio,
1: Che succede?
2: Cioè, un minuto, un secondo fa, un secondo, quindi proprio adesso, stava trasmettendo il Ferroviere. Allora, siccome il Ferroviere stava finendo,
1: lo streaming,
2: dico telefono io, e invece ci trovo la grande poetessa.
0: E ma
2: che romano mi fa così?
0: È rimasto indietro
2: la trasmissione un quarto d'ora prima e poi la sento tutta, quella che ha fatto un quarto d'ora, poi 10 minuti, 5 minuti, tutto normale, ma già è mezz'ora che è passata, non so se hai capito che voglio dire.
1: Sì.
2: E come sarà così, vabbè, è tutto strano, a me mi accade, il telefonino è strano, il telefono è strano, non lo so.
0: Maestro, vuol sapere una cosa, è che noi non siamo bravi con i telefonini.
2: Ah, ma guarda, è quello che combino io. Non lo racconto perché mi vergogno pure. Io sono per la letteratura, sono per la scienza che ha inventato la bomba atomica e brucia i bambini, gli uomini.
0: No, non tocchiamo questo discorso che mi fa morire, maestro.
2: Ma ogni anno che succolo con l'intelligenza artificiale. Voglio vedere, già le fabbriche cominciano a chiudere, non in Italia. Hanno licenziato 3.000 operai, una fabbrica di 5.000, ne hanno licenziati 3.000 perché 3.000 gli basta in quanto c'ha quelli lì che gli fa tutto.
0: Quindi
2: là che zucchero che arriva. Poi sono, signor Romano, sono riusciti ad inventare un sempre fatto di meccanismi quasi identico con i sentimenti dell'uomo, perché riescono a fare preciso il cervello, tu pensa. Non è che questo un giorno poi si rompe il meccanismo e si ribellano all'uomo, come sui giornaletti, perché quello che accade sui giornaletti dopo 20 anni porta il vero. Non è che questi un giorno si ribellano contro l'uomo, essendo intelligenti di una specie dell'uomo. Facciano chi vivrà. Io dico questo, la poesia, cara Maria Pia, la musica e le arti figurative, lo dico sempre su Facebook, possono salvare il mondo, perché educando i bambini a queste tre arti diventano buoni. E poi continuo, la scienza e la tecnica finiranno per distruggerlo. Poi finale, chi vivrà, vedrà.
0: Ma veda che già i giovani, quanti giovani stanno comportandosi male.
2: Ma che è diventata una cosa da pazzi. Prima
0: io sto tremando dalla paura per i nipoti.
2: Bravo Romano, vedi bene alla lunga, io ti appoggio su quello che dici.
0: Va bene, io vi saluto, buonanotte.
2: La tua poesia sta in ascolto, l'avevo preparata, quindi la leggo.
0: Ah, grazie mille, troppo buono.
2: No, che è troppo buono, lo faccio volentieri.
0: Grazie maestro.
2: Sono l'unico poeta che invece di leggere le sue, per farle sentire che non sono tante brutte, legge
0: allora
2: gli altri. Allora
0: non si sprechi.
2: Io vedo che ce ne sono pochi di poeti che leggono quelle degli altri e non le proprie.
0: Fa bene, fa bene. Grazie, allora la ringrazio anticipatamente. Un abbraccio a lei e a sua moglie. Ciao Romano, ciao, grazie. Grazie mille di tutto, della compagnia, di tutto quanto.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Allora vado veloce, signor Romano, faccio due saluti così intervengono gli altri, velocissimo. Allora, saluto Betty e Elisabetta come solito, col babbo e Luigi e la mamma Silde, e poi un abbraccio grande a Mirella, voglio dare, e invito una cosa di Mirella, che va in Spagna, viaggia e non è come me. Poi Dario, e poi Dario sempre affezionatissimo a te, poi Giovanna un abbraccio grande cara Giovanna, poi Cecilia sempre come facciamo a non salutarla, Anna dai capelli rossi pure adesso, poi Roxy e Piero un abbraccio, poi Mary Tolentino, la signorina Adele, Giuseppina, ciao Giuseppina un abbraccio grande, Lucia sei in ascolto, non so, Maria Pia Marchetti l'ho salutata, il generale voglio salutare perché interviene spesso adesso, molto in gamba, molto simpatico, ciao generale, Manolo, poi Adriana di Venerocca, ciao Adriana, ciao, stati bene. No, Adriano di Castel di Lama, sì. Vedi quando uno si invecchia, Elena di Venarotta, che vuoi fare, maestro si è invecchiato, Anna della Germania, Danieli e Danielina, dunque vado veloce, faccio subito, queste di Anna sono due poesie, ci metto 20 secondi tutte e due perché piccoline, e Maria Bia un minuto, quindi faccio subito, allora, questa di Anna dai capelli rossi, ciao Anna, è intitolata Ricordi, nei ricordi la poetessa non trova che cose tristi e sogni mai avverati, diciamo, ricorda soltanto cose sofferte, cioè foglie stanche, sicuramente ricorda il marito, perché Anna è stata grande, io lo so, ha fatto l'attrice allo sperimentale di Ancona, immagino. Quindi adesso allora leggiamo questa prima, faccio subito. Ricordi. Sì. Ho ritrovato nel viale dei ricordi lacrime di gelo rubate ad un inverno. A volte le ho nella bambagia insieme ad un cartoccio di sogni mai avverati. Ho ritrovato nel viale dei ricordi, sotto mantelli d'ombra, qualche foglia stanca. Ecco, questa finita subito. Quest'altra è corta come questa. Questa è intitolata Una piuma. La poetessa immagina di cercare la felicità, vorrebbe essere come una piuma e quindi poter uscire da cose sofferte, però gli mancano le forze per uscire, perché? Perché la sua anima è coperta da una corazza molto, molto bella, pure questa è 3-4 righe. Allora, Una piuma di Anna Marazzotti Nisi. Mi ingannano ormai le mie forze. La corazza di latta che indosso, intessuta dagli anni, si è fatta piombo. Da lei uscire vorrei e sentirmi una piuma, ma non trovo la chiave. Il tempo l'ha portata con sé nello spazio che più mi appartiene. Anna Marazzotti Nisi. Ecco, adesso leggiamo questa maravilla e ho fatto il mio dovere. Allora, questa è intitolata di Maria Bia sogni come nuvole. Le nuvole nere, signor Romano, rappresentano i dolori della vita, come la morte del marito sicuramente, perché si volevano un gran bene la Marchetti col marito. E le nuvole invece, le nuvole bianche sono la felicità, diciamo, intende questo, questa poetessa. Allora, è intitolata Sogni come nuvole. Nel cielo infinito, spinte da una leggera brezza, veleggiano tenue nuvole rosa, che dipingono l'orizzonte creando disegni che ognuno interpreta con gli occhi della fantasia. Ma in lontananza già spuntano minacciose nuvole bianche, cariche di vento, inseguite da prepotenti nuvoloni neri, colmi di pioggia, che promettono solo tempesta, e si divertono a giocare a nascondino con il sole, che, orgoglioso, cerca di non farsi oscurare. Sono come i miei sogni, a volte felici, altri tristi, e come quelli terribili che ti straziano l'anima. La Marchetti, questa, benissimo. Ho fatto tutto, voglio dedicare, perché devo ringraziarle, se te le puoi segnare questa sera e poi le altre sere facciamo altre persone. Voglio dedicare a Mirella, se te lo segni,
1: sì,
2: a Roxy e alla cara Giovanna. Voglio dedicare la stessa canzone, lo sai che l'hanno sentita tanti ed è piaciuta tanto? A me piace, però è piaciuta, la ripeto, però cantata da un altro. Si chiama Pino Mauro il cantante, è un cantante napoletano, famosissimo giù a Napoli.
1: Carmela.
2: E quello è bravo, come lo sai? E la canzone Carmela, bellissima, e Pino Mauro veramente la canta bene.
1: Sì, sì, sì.
2: Signor Romano, un saluto a Cristina,
1: sì,
2: alla mamma, Fortunato Tetto, lo ripeto un milione di volte, e alla nipotina, certamente. E saluto tutte le radioascoltatrici, gli ascoltatori. Adesso io continuo a fare i miei lavoretti e mi ascolto Carmela. Un saluto a tutti.
1: Grazie,
2: Emanuele. Signor Romano, un abbraccio grande. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ah, una cosa ho dimenticato, sì. Mannaggia, non ti faccio perdere tempo. I miei figli mi hanno voluto per forza, perché io sempre chiuso nello studio, dai, esci con noi, in montagna, indovina dove? Il lago di San Ruffino, mi pare si chiama. È un laghetto di San Ruffino. E indovina chi ho incontrato lì, ho incontrato Marco. C'era Marco con la moglie, sono stato contentissimo. Quando l'ho visto mi pareva un fantasma, perché dico, questo è Marco lo stesso, ci siamo abbracciati. E lo saluto Marco e la moglie Paola Blu, lo sappiamo.
3: Marco è in linea per salutarlo.
1: Ecco Marco.
2: Marco è in linea.
3: Ciao maestro.
2: Oh, ciao Marco, stavo raccontando che mi sembravi un fantasma, perché tutti mi aspettavo meno che trovare te.
3: È stata una bella sorpresa incontrarti e salutarti.
2: Sì, una sorpresa anche... proprio, sono stato contentissimo. Stavo anche con mia moglie, i miei figli.
3: Sì.
2: Benissimo, allora vi saluto tutti, ti do spazio, perché a dir la verità, lo dico a tutti i radioascoltatori, come suoni adesso è una cosa spettacolosa. In questi anni hai migliorato sempre,
3: grazie,
2: le apparecchiature, il sito dove ti metti, perché Marco è uno scienziato di queste cose, l'ha fatto fin da giovane. Scegli il luogo, scegli il tipo di strumento e si mette in un posto, e poi anche come suona la chitarra diventa sempre più bravo. Complimenti,
3: grazie,
2: Marco.
3: Grazie,
2: ciao,
3: ma
2: a tutti,
3: tanto.
2: Allora
3: io
2: ciao
3: canto
2: a tutti, buonanotte a tutti
3: sera.
1: Ciao Emilio, buonanotte, ciao.
3: Allora, scusa Romano, eh. Sì. E quindi adesso ci sentirà per radio e canta una canzone, sì, dedicata al maestro Guarnieri, una canzone napoletana, perché lui è appassionato di canzoni napoletane. Parto.
1: Sì, vai.
3: S'avisse fattanate quelle che fatta a me, stomme t'avesse accise e vuoi sapere perché. Anche con pasta terra femmine come a te non c'hanno sta per nome,

che scocchie fatte chiagnere, lacrime infamità, femmina, se tu pecce la vibra, m'intossicata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina, ti voglio bene e togliere.

0: vedi ancora bene. Ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu con me. E tu per un capriccio tutto è distrutto in me. Ma Dio non t'ho perdona, quelle che hai fatto a me. Femmina, tu sei una mala femmina, visto che fai degli anni. Eccoci qua.
1: Bene, ok.
0: Bene, bene. Allora faccio anch'io qualche saluto. Saluto Anna dai Capelli Rossi, Maria Pia di Ancona che ho sentito poc'anzi, Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trodico, Gianna PPT, Cecilia e pensiamo subito a nonna Lucia, Elena De Venarotta, il maestro Guarnieri, abbiamo salutato adesso, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il Ferroviere, Umberto Fratalocchi, Sdolzini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella, Adele di Iesi, Gaetano il pianista, va un pensiero perché l'abbiamo perso purtroppo. No, Gaetano il pianista vive, la moglie è morta, sì. Chiedo scusa e faccio gli scongiuri. Giuseppina, Anna dalla Germania e Rina di Tolentino, ecco. Okay. E quindi a te grazie di tutto, buon proseguimento, buona trasmissione, buonanotte a tutti. Ciao,
1: ciao Marco, ciao. Ricordiamo il numero di telefono 0733 237575. Siete tutti in blu su Radio Nuova Macerata insieme a Romano fino a l'una. Ecco la canzone per Rina.

0: Rina alle 11:53. Pronto? Pronto? Pronto? Non è pronto. Pronto, pronto? Pronto, pronto, pronto? Niente. Allora, 0733 23 75 75 per entrare in diretta con noi, e noi proseguiamo ancora con un'altra canzone. La canzone stavolta è quella per che il maestro dedica a Mirella, Roxy e Giovanna. Sentiamo stavolta se riusciamo. Pronto?
1: Io ci sono. Buonasera, sono Orlando.
0: Orlando?
1: Sì. Oh. Orlando di Ancona.
0: Di Ancona, ciao Orlando.
1: Ciao, io intanto sento la vostra trasmissione, compagno Lera, stasera mi sono sintonizzato e quindi eccomi qua.
0: Ma ci ascolti qualche volta, ci hai ascoltato oppure?
1: Sì, qualche volta l'ho ascoltato.
0: Ah, ok.
1: Ero un assiduo ascoltatore di Radio Alto.
0: Ah, ho capito.
1: Stasera mi stavate parlando della rotonda sul mare,
0: sì.
1: Tempo fa mi è capitato di passare da Passiglio sul Trasvideno, dove rivendicano la canzone della rotonda sul mare.
0: Fred Bongusto.
1: Esatto, e infatti hanno anche attribuito la cittadinanza onoraria al buon Migliacci. Va bene, Migliacci poi ha scritto pure questa canzone qua di Gianni Morandi.
0: Sì, sì, sì.
1: Come paroliere. E niente, abbiamo anche assegnato una targa in cui si ricorda che negli anni 60 lui frequentava Passignano e Trasvideno, e quindi ecco, in quell'occasione aveva scritto questa canzone.
0: Dopo
1: per motivi un po' più di mercato è passata un po' sulla rotonda sul mare, quindi il Senigallia è riuscita ecco a entrare
0: sul tema della canzone,
1: esatto.
0: Pensa che stava.
1: Era una curiosità, insomma,
0: ti ringrazio Orlando.
1: Cioè, il momento no, ti capita di girare un po' intorno in qualche paese, trovi questa tarda, dice, ma questa come è scappata fuori? E poi ecco, esce fuori tutta questa storia qua, compagnia bella.
0: Storia simpatica.
1: Quindi ho pensato di dare questo contributo, non so se è positivo o negativo.
0: Grazie, però, ecco. Ma come? È positivissimo, come no? Sì, grazie.
1: E quindi è così. Va bene.
0: Grazie Orlando.
1: Mi seguo, va bene, intanto cerco di dargli un po' fastidio anche intervenendo.
0: Ma no, non è un fastidio, è sempre un piacere ascoltare voci nuove, è sempre un piacere, perché sappiamo che c'è tanto ascolto, però ecco, non c'è tanta partecipazione come dovrebbe essere, però insomma, ecco.
1: Io per esempio sono uno di quelli che ascolta tanto bene, quindi non è però non è che non intervengo mai, però stasera così ecco mi avete trascinato per i capelli, anche se i capelli non ce l'ho.
0: Sei cascato nella fossa.
1: Bene
0: Orlando, grazie a te.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao. Hai visto questa bella storia che ci ha detto Orlando? Bella, carina, simpatica, che non si sapeva. Ecco la canzone del maestro Emilio Guarnieri che dedica a Mirella, a Roxy e a Giovanna.

0: Carmela rischia tutto di Pino Mauro, la canzone che il maestro Emilio Guarnieri dedicava a Giovanna di Trotica, Roxy e a Mirella. Oh, tra le notizie curiose di oggi, non so se avete seguito la notizia che del parto in volo, sul volo Dakar Fiumicino, l'aereo stava sorvolando il deserto del Sahara quando una donna incinta di 7 mesi doveva partorire. Allora ha allertato l'equipaggio, le hostess dell'aereo, l'hanno fatta accomodare in un piccolo spazio che però insomma era un spazio giusto, e dopo pochi minuti ha partorito un bimbo, gli hanno dato il nome di Mahmoud e il secondo nome Alessandro, come il nome del pilota dell'aereo. E dunque è andata bene, no? Questo parto fatto in volo. Beh, la storia è sempre quella, no? Quando c'è una vita che deve nasce, come quello che purtroppo finisce la vita in tanti momenti particolari, in tanti luoghi particolari, così c'è anche la vita che nasce, no? Dunque benvenga queste notizie così importanti, curiosa, bella. Oi, ci siamo magnato il 1° maggio, sono 3 minuti dopo mezzanotte.
1: E tu vieni su da me.
0: 2 maggio.
1: Inverno è caldo su da me.
0: Non. Pronto?
2: Buonasera Romano, sono Mirella.
0: Eccola Mirella. Hai sentito il maestro con la tua canzone?
2: Sì. Io lo ringrazio di nuovo. Naturalmente lo saluto le altre signore qui. L'ha dedicata, sempre molto gentile. E ripeto, mi fa piacere questa canzone perché il nome di mia nuora,
0: di
2: si chiama Carmela,
0: sì.
2: Mia nuora a cui sono molto affezionata, prima di tutto perché se lo merita e poi perché mi ha dato le 2 meravigliose nipoti che ho, e quindi ringrazio il maestro e vorrei ricambiare,
0: sì,
2: dedicandogli una canzone che a lui piace molto, Reginella di Roberto Murolo, e la dedico,
0: sì,
2: a lui.
0: Sì, lui ama tanto le canzoni napoletane.
2: Sì, le canzoni napoletane, ma mi pare che di aver sentito una volta che gli piaceva particolarmente questa.
0: Sì.
2: A parte gli piace molto Murolo.
0: Sì, sì, sì.
2: Reginella è una canzone bellissima.
0: D'accordo, quindi, sono concordo con te.
2: E quindi lo ringrazio, saluto e ricambio i saluti di Marco.
0: Sì.
2: E buon proseguimento,
0: sì,
2: e grazie della compagnia che ci fai.
0: Grazie a te che ci ha chiamato.
2: Beh, è un piacere.
0: Ok,
2: ciao
0: Mirella. Ciao Mirella. Allora, riprendiamo noi la canzone di, eccola qua, di Mario Tessuto. Intanto ricordo il numero 0733 237575, fave, porchetta, pecorino, lo mettiamo da parte perché oggi è il 2, anche se qualcuno continuerà a festeggiare, ben venga, è tutta salute.

Mario Tessuto e Lisa dagli occhi blu. Beh, questa è una canzone storica, no? Mitica. Allora, siamo arrivati a mezzanotte e 8 minuti dopo mezzanotte. Adesso mandiamo la canzone che Mirella dedica al maestro Emilio Guarnieri, Reginella. Roberto Murlo.

Roberto Murolo, Reginella, una canzone che sicuramente il maestro Emilio Guarnieri avrà apprezzato sicuramente, visto che lui ama tanto la musica napoletana e in particolare Roberto Murolo. Allora, noi siamo arrivati a mezzanotte, 12 minuti, 0733 23 75 75. Questa è Radio Nuova Macerata in blu. E proseguiamo con l'estate, visto che ormai è rimasto poco e siamo addirittura d'arrivo quasi, insomma, e una canzone che ci porta in estate, ecco, saltiamo tutta la primavera, andiamo a luglio.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano. E sapevate che nel 2017 la Lamborghini, sì, un marchio automobilistico molto prestigioso, e nel 2017 regalò una Lamborghini Huracan a Papa Francesco. Lo ricevette in dono, era il 2017. Il Papa la benedisse, la firmò personalmente e invece di tenerla decise di metterla all'asta per circa $950,000. E tutto il ricavato è stato donato in opere di beneficenza. Una macchina che costa $200,000, più o meno euro, e ha fruttato $950,000, pensate. E sono andati tutti quanti in beneficenza per opere

0: Pronto?
1: Buonasera a tutti.
0: Daniela, benvenuta.
1: Grazie, benvenuta a Bocca.
0: Sì, anche te, ce ne siamo mangiato ormai, però, vabbè.
1: Va bene, allora, ho scritto fuori che stamattina mi ci guardo e ti lascio quello di tutti qua.
0: Ah, oh, pensa tu.
1: Sono stata sempre in comitiva.
0: Sei stata bene, via.
2: Buonanotte, Daniela.
0: Ah, c'è Paolo.
1: Ciao. Quando mi parte, c'è Marco, con buongiorno.
2: Grazie, altrettanto. Senti, mi fai dire solo due cose e chiudo?
1: Sì. Hai con comodo.
2: Grazie. Dando Romano, buonanotte anche a te, buon sabato.
0: Sì, grazie anche a te.
2: Io volevo parlare un po' sta roba, però è tardi, ho pure sonno. Ti ascolterò.
0: Che volevi dire?
2: Niente, volevo dire, vorrei con tutto il cuore vorrei fare i nomi, ma non, dopo se me ne rimane qualcuno non va bene. Allora vorrei salutare tutti. Ho sentito che ci ha salutato, per carità, ma salutare tutti, salutare le persone che stanno poco bene,
0: sì,
2: o stanno sole, vabbè, questo non lo vorrei neanche nominare. Tutti, e voglio bene a tutti.
1: Brava, così.
2: Sì, un saluto a te, Daniela, la tua famiglia, Romano,
0: sì,
2: e tutte le persone che hanno dei problemi dolorosetti dentro al cuore, ecco,
0: che non si vedono da fuori, ma ci sono.
2: Ci siamo. Allora, ti ringrazio, Daniela, ringrazio Romano di esserci, e sono niente, voglio bene a tutti. Ecco. Buonanotte, buon sabato, tra l'altro, buon weekend.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao Paola, grazie. Ciao, buon fine settimana.
1: Allora.
0: Ecco.
1: Sì, mi ringrazio stamattina, se tu lasci i miei piccoli che sia. E scatta fuori, con il gruppo, poi la sera,
0: con un altro gruppo.
1: Sì, sono stato benissimo, anzi.
0: Ci credo.
1: Ho vinto pure.
0: Hai vinto che cosa?
1: Ho vinto il cappello.
0: Bene, Daniela, adesso.
1: Ho contento che vinto il cappello.
0: Bene.
1: E va bene,
0: vai riposarti, dai.
1: Voglio sentire Cristina, tua mamma,
0: sì.
1: Ti vuoi mettere il disco?
0: Sì, adesso le sto mettendo qualche canzone.
1: Va bene, saluto a Marco Paolo, il maestro Bellini, a maestro Bogliano,
0: sì,
1: maestro Bellini, e tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Va bene.
1: E quelli che non mi vogliono bene, saluto il doppio.
0: È doppio, bene.
1: Va bene, un bacione a te, un saluto di domenica.
0: Anche a te, Daniela, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Daniela sempre sul tardi ci chiama, e poi oggi sei stressata, è stata dal mattino fino adesso fuori. Allora, 0733 237575, se volete entrare fatelo. E visto che siamo arrivati al mese di maggio, e allora ce ne sono diverse di canzoni che sono dedicate a questo mese. Questa ne è una di Fabio Concato, è Fiore di Maggio.

Fabio Concato, Fiore di Maggio, una delle diverse canzoni dedicate a questo mese. Adesso, 00:29, ci ascoltiamo una canzone che a me nel 2003 mi prendeva tantissimo. Una canzone, se vogliamo, un po' sciapa, come si dice proprio in gergo, no? Sciapa sciapa, che però avevo condito con tante emozioni, mi ricordo quel periodo. Eccola qua. Lei è, si intitola. È particolare.

0: Radio Nuova in rete
1: www.com.
2: Oh, questo è Michele Zarillo.

Fiorella Mannoia, le notti di maggio, 40 minuti dopo mezzanotte. Ricordo per chi ci ascolta in FM che a luna, qualche minuto prima, le trasmissioni si interromperanno, mentre per chi ascolta in streaming la musica va avanti, ok? Va lontano lontano. Questa ce la canta Luigi Tenco.

la canzone di Marinella di Fabrizio De André. E allora, visto che oggi è sabato, oggi e domani avremo anche due belle giornate, dunque questo fine settimana lungo e denso di bel tempo, diciamo, ecco, anche se la temperatura è un po' fresca, però avremo il sole per altri due giorni, oggi e domani.

Un altro capolavoro di Cocciante e Mina, Amore, Amore, siamo quasi arrivati alla fine. Allora ci ascoltiamo un'altra canzone e poi arrivano i saluti. Adesso c'è questa dei Neutrals, bella carezza della sera.

0: quanti ricordi, quante emozioni con questa canzone New Trolls, quella carezza della sera. Mancano 4 minuti all'una e allora ci salutiamo con questa notte, con due messaggi di un uomo anziano saggio. Due messaggi, allora vi leggo il primo. Il primo messaggio è questo: lascia che le cose vadano, perché nella vita aspetti ciò che non accade e accade ciò che non aspetti. E spesso è così. E poi l'altro messaggio dice così: due cose rovinano la sapienza, il silenzio quando dovresti parlare e parlare quando dovresti tacere. Ecco, questi sono due messaggi veramente saggi. Ok, bene, grazie a tutti della serata, della notte che abbiamo passato, in questa prima ora della notte e del nuovo giorno, e allora appuntamento a venerdì prossimo, come sempre, a Dio piacendo, ci ritroveremo il 9, l'8 maggio, e in questo nuovo mese mariano, il mese di Santa Rita, e niente, ho detto tutto, grazie ancora, buon fine settimana.
1: Maledetta burocrazia, tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo qua prontissimi, eccoci qua. Oggi è
1: comparsa di nuovo, sono Antonella, sono a farvi compagnia come qualche volta accade e qualche volta per miracolo ritorno.
0: Io infatti pensavo, dico, ma com'è che non viene qua questa Antonella?
1: Ma Antonella sempre all'ultimo momento, all'ultimo volo.
0: Sì?
1: Sono come San Giuseppe da Cupertino, volo da un posto all'altro, per cui difficile trovarmi sempre sullo stesso posto.
0: Dove
1: ma
0: è?
1: Sono sempre sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Ah sì? Ah,
1: sempre, sempre. Radio Nuova Macerata per farvi compagnia in questa giornata che si presenta un po' il preludio del primo maggio e che in qualche modo è un po' così, è un po' ombroso, ventosa e con qualche spera, come si dice a Macerata, spera di sole.
0: Noi siamo molto contenti perché tu dici cose molto belle, interesse, simpatiche e tutto, ecco.
1: Ma no,
0: non ci manca niente.
1: Si fa cose, si vede cose, si fa cose, insomma.
0: Ecco, vero?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Come vogliamo provare a cominciare oggi? Cosa ci dici di bello?
1: Allora, che stiamo lavorando per fare molte iniziative che da qui a in autunno ci saranno in giro per il comprensorio e non solo, e non solo. Intanto questa mattina diamo a chi ci ascolta la possibilità fuori dalla nostra regione di ascoltarci su via streaming in www.radionuova.com e ci possono ascoltare, perché so che ci sono dei personaggi anche molto gaudi, molto lieti, che ci ascoltano nella regione Lazio piuttosto che nel sud e anche altrove.
0: Quindi, salutiamo tutti,
1: salutiamo tutti perché noi facciamo in qualche modo amicizia con molte persone. Quindi questa mattina vogliamo parlare di amicizia e parliamo di quanto il fil rouge dell'amicizia ci permette di essere uniti e di fare molte cose.
0: Ecco, questa è una bella cosa e noi adesso pian piano andremo a vedere cosa c'è. Insomma, questo mi piace perché, a parte che tante persone adesso ci possono ascoltare anche da tante altre posti, e quindi già è bella, bella cosa. Poi tu con i tuoi amici e amiche fate un sacco di belle cose e che vuoi di più?
1: Ci si prova,
0: ecco, vedi. Vogliamo dirci qualcosa intanto?
1: Allora, intanto volevamo sapere se qualcuno ci ascolta, se ci telefona direttamente e ci dice come si preannuncia questo primo maggio 2026.
0: Allora aspetta che diciamo intanto il nostro 0733 23 7575, ricordo, 0733 23 7575 per chiamarci. Vai.
1: Sì, ecco, hai dato tutta la il numero. E poi siamo qua a dirvi che potremmo avere anche degli interventi questa mattina per informarci di un progetto enorme che sta prendendo corpo unitamente a delle relazioni internazionali che vede coinvolta l'Oltretevere, che è grande nella sua diplomazia e portavoce anche di un nuovo concetto di economia, e anche le altre istituzioni italiane. E quindi probabilmente potremmo avere anche una chiamata di qualcuno che si sta occupando di quella che è la promozione dell'economia civile. Ah. Ma lo lascio, come vediamo se ci riesce a parlare, che già abbiamo intervistato, che è il professor Mauro Alvisi, che è in pianta stabile al sud Italia, però ci può raggiungere via telefono quando vuole, come vuole. Noi gli lanciamo questo appello, per cui
0: noi lo aspettiamo, insomma.
1: Sì, perché potrebbe già dirci di una importante conferenza stampa che si terrà a giugno, e se non erro il 4 di giugno, nella quale si lancerà nel mondo grazie al forum di Assisi. È un forum internazionale che viene fatto in ogni anno proprio per parlare dell'economia che San Francesco ha lasciato al nostro beneficio, e che può essere ripreso in maniera oculata in previsione anche delle nuove tecnologie. Quindi il professor Alvisi può intervenire quando e come vuole per parlarci di questa grandissima novità insieme a molti atenei mondiali che stanno partecipando.
0: Quindi lui sta attendendo tutto quanto, insomma.
1: Assolutamente. Poi non so se seguite, ma voi certamente seguite la nuova dottrina in qualche modo che viene detta dalla catechesi di Sua Santità Papa Leone XIV. Ha proprio detto che per far fronte a questa grandissima crisi economica, energetica che siamo per affrontare, ci sono molte vie d'uscita e ci sono molte nuove politiche e nuove strategie. È di questo che vorremmo invitare il professor Alvisi, come è appunto è stato chiamato a fare, ad illustrarci. A
0: bello,
1: dirci.
0: Bello, questa è una bella, una cosa bellissima. Insomma.
1: Sì, sì, sì, stiamo prodigando.
0: Antonella è brava perché ci trova un sacco di belle cose e che tutti quanti le ascoltano bene.
1: Ma io non sono niente, però sono in ascolto di molti fermenti, mi faccio solo portavoce di molti fermenti, più di questo non sono né in grado né ho le competenze. Però sono molto attenta ad ascoltare, a recepire, e quando trovo delle persone interessanti, come ce ne sono molte, no? Che magari non vengono viste dal potere o da altre persone, io le capto come una sorta di ape, e vado in giro e capto e mi fermo di fiore in fiore. Poi però faccio il miele,
0: E fai bene, viva il popolo!
1: E tu dove lo passerai questo primo maggio domani?
0: Ah, il primo maggio non lo so ancora, devo capire con i miei amici, eccetera, se si fa qualcosa di...
1: Ecco,
0: il
1: vedi?
0: Professor Alvisi, il professor Alvisi.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Professore, ben trovato. Un omaggio
2: buongiorno,
1: alla sua splendida
2: buongiorno
1: voce.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ad Antonella, buongiorno a chi conduce.
0: Zareno sono qua.
2: Ho trovato un attimo di tempo perché sono in un momento di, come ogni anno, in sessione di correzione di molte lauree che noi stiamo facendo internazionali a Ginevra. Ho sentito un paio di minuti del collegamento che mi sono collegato con la vostra diretta, che sì, confermo è ascoltata in più parti d'Italia e probabilmente forse arrivate anche fuori confine, comunque sì, sì, con lo streaming. Quindi io possiamo dire una cosa, cioè oggi esiste un largo movimento che sta diventando veramente prodromo di tantissime attività che andremo a svolgere sui territori nazionali e internazionali, che è questa via che io credo parta fondamentalmente da un recupero, come ho affidato ieri a un'intervista che uscirà sul giornale del Salone del Libro, che si tiene fra pochi giorni a Torino. Ieri mi hanno intervistato e mi hanno chiesto: ma il Mediterraneo, siccome abbiamo recentemente gli studi che sto conducendo, non da solo, con un'equipe di persone, e tra queste persone naturalmente c'è anche la vostra carissima, nostra Antonella Ventura, che ormai fa parte di un'equipe di lavoro alla quale io mi pregio anche di dare una sponda a quello che lei ha fatto per molti anni. Mi hanno chiesto: ma il Mediterraneo, l'Italia, ma il Mediterraneo in particolare, che contributo può dare dal punto di vista culturale, intellettuale, così, al cambiamento di un paradigma del mondo, come è atteso in un momento tremendamente difficile, perché questo, occorre dircelo, è uno dei momenti più difficili della storia dell'umanità. È un momento terribilmente difficile, ma come tutti i momenti terribilmente difficili, è un grande problema che però maschera anche delle grandi opportunità nel momento in cui si trovi la via di soluzione. E la risposta ve la do, perché è questa poi la risposta che ho affidato anche alla stampa. Cioè, noi abbiamo bisogno fondamentalmente di rimettere al centro il pensiero che è stato l'origine del pensiero occidentale e che è il pensiero poi che è stato anche di grandi personaggi della Magna Grecia, perché noi abbiamo avuto i più grandi filosofi, abbiamo avuto i più grandi astronomi, i più grandi uomini di matematica, di scienza vera e anche i più grandi letterati. E su questo, quindi su questo renaissance, su questa capacità di rinascita del paese, dobbiamo ripartire dal nostro codice identitario, che è quasi stato seppellito e che c'è in tanti luoghi, in alcuni luoghi in particolare del paese, le Marche tra questi sicuramente tra i primari, ma non è l'unico, perché altrimenti faremo del campanilismo. Le Marche sono fortemente connotative, ma come lo è naturalmente la Calabria, come lo è per certi versi alcune regioni del sud, lo sono in maniera straordinaria, come lo sono alcune regioni anche del nord del paese, come Venezia, l'Italia, il Veneto. Noi abbiamo un paese che, dobbiamo ricordarlo sempre, il cui vero petrolio non è nemmeno la produzione come dire industriale, sono due, tre forse i grandi petroli che abbiamo, la bellezza paesaggistica, la nostra grande storia culturale, deteniamo il 65% del patrimonio culturale, dei beni culturali del mondo, in un unico paesino che è un 33esimo degli Stati Uniti d'America. Cioè, ricordiamoci cosa siamo.
1: Questo è un monito molto importante.
2: Cerchiamo di portarla avanti questa cosa, però ripartendo da cosa io sostengo? Ripartendo dal recupero della capacità di riflettere, della capacità di meditare, no? Della capacità
1: l'ascolto
2: tipicamente
1: anche, no? Di se stessi,
2: l'ascolto, ma anche il silenzio.
1: Ah, certo.
2: Perché mi unisco moltissimo a questa idea straordinaria che poi sulla strada nella quale mi ha portato Antonella, che è quella dello slow tourism.
1: Sì, infatti ne parliamo fra un po', ne parlavamo, sì.
2: Ma io non voglio togliervi, per carità, assolutamente.
1: Anzi, ti ringrazio che mi hai
2: fatto così. No, ma tutto il movimento di quello, tutto quello che riguarda lo slow, ma io la chiamo human reloading, usando un termine anglosassone, cioè la ricarica umana. Cioè sostengo che per fare una parallasse con quello che viviamo tutti i giorni, la tecnologia, cioè i telefonini che si scaricano continuamente, non c'ho campo, non c'ho telefono, non c'ho carica. Ecco, il problema è che l'uomo è un po' come un telefonino scarico oggi. E come si carica? Come si ricarica un essere umano? Come si ricarica? Non certamente andando in mezzo, e ci sono tanti esempi. La musica non è più musica, è diventata rumore. L'ascolto non è più possibile per praticarlo perché siamo invasi da tecnologie che ci mettono pressione, fretta, sostanzialmente pensate che solamente soffrono di pressione alta più del 70% della popolazione italiana e assumono psicofarmaci due terzi degli italiani, quindi stiamo pensando, italiani, ma se poi parliamo del mondo la cosa non è molto diversa, quindi in realtà Noi abbiamo delle qualità e queste qualità sono tutte quante nel nostro codice di identità storico e che le dobbiamo recuperare.
1: Dobbiamo
2: recuperare la bellezza del paesaggio, dobbiamo recuperare la bellezza dei nostri piatti in tavola, il sapore, la bellezza dei nostri piatti in tavola. Dobbiamo recuperare quello che poi tutto il mondo ci invidia, cioè la dieta mediterranea, ma il Made in Italy non può essere un marchio che imprimiamo mentre andiamo a delocalizzare l'impresa a Taiwan e poi la facciamo tornare in Italia.
1: Non lo dica a me, professore, non lo dica a me, lei lo sa che nel 1950, ma non vorrei sbagliare, 50-54 forse, è proprio qui in un paesino che si a due passi da noi, in provincia di Fermo, che si chiama Monte Giorgio, è stata siglata, verbalizzata, istituzionalizzata a livello internazionale quella che è proprio la dieta mediterranea, per cui voglio dire, è questa, noi abbiamo una storia,
2: immensa. Mi consenti di dirti, perché ci
1: le consento
2: mi consenti di dirti, ma l'ho detta non alla Berlusconi, devo dirti una cosa,
1: sì,
2: e passa sotto che può finire per passare in bassa osservazione. C'è stata una manifestazione pochissimi giorni fa, mi pare 3 o 4 giorni fa, al Brennero,
1: sì?
2: Dove si sono fermati tutti, perché sostanzialmente gli agricoltori, la Coldiretti, tutti si sono attivati perché il finto prodotto italiano sta prendendo piede nel mondo, quindi certo. Esiste un parmesan, esiste un prodotto che viene spacciato per italiano, ma che italiano non è. Allora non basta codificarle le diete mediterranee partire
1: ma questo
2: dal
1: 54. Certo.
2: No, noi stiamo lavorando, e questa è una bella notizia che ti voglio dare in anteprima, perché abbiamo lavorato utilizzando, eccolo qua il termine giusto, non essendo utilizzati, ma utilizzando le tecnologie straordinarie che l'intelligenza artificiale, l'intelligenza quantistica ci dà, perché noi la dobbiamo smettere di pensare che si può tornare indietro a 200 anni fa, il mondo è questo, noi dobbiamo pensare che l'energia atomica che è stata vituperata per anni va utilizzata non per far bombe, ma per poter alimentare, controllare e dare energia al mondo, l'energia quantistica che viene generata dalla nuova intelligenza artificiale, va governata, non essendo governati dall'intelligenza artificiale. Quindi esiste una possibilità di coordinare un nuovo, non un sovrumanesimo, un nuovo umanesimo. E allora qual è la bella notizia che voglio darvi? È questa, che noi abbiamo lavorato anche con gli enti di Stato, con la Credia, con i ministeri competenti, detto che a me fa sorridere che ci sia un ministero del Made in Italy, perché tutte le volte che c'è un ministero con un nome, tutte le volte in questo paese che diamo un nome a una pratica che dovrebbe essere, come dire, assiomatica del paese, e allora ci viene cancellata la
0: vera.
2: Perché non abbiamo bisogno del ministero del Made in Italy,
1: certo.
2: Abbiamo bisogno che il prodotto italiano sia certificato come inalienabile, come non copiabile, non imitabile,
0: certo.
2: Abbiamo trovato un protocollo, abbiamo creato un protocollo ITIAS, e questo protocollo è in grado, ormai è una certificazione,
1: sì,
2: accreditata in 182 paesi, che lanceremo ad Assisi, come tu hai già detto, mi pare in trasmissione hai,
1: sì,
2: annunciato,
1: sì,
2: no? Hai,
1: sì,
2: annunciato che noi, e lo ribadisco, poi tolgo il disturbo, perché
1: no,
0: guarda,
1: è un piacere,
0: guarda, perché sta dicendo cose molte belle, e io dico, ci dica qui a dirci queste cose,
1: sì, questa proposta di legge.
2: Ma voi però dovete fare un'ammenda con me, dovete invitarmi in trasmissione, perché se fate,
1: professore,
2: io non posso solo parlare da distanza,
1: lei deve venire, voglio
2: vedere in faccia quest'uomo che conduce straordinariamente questa trasmissione radiofonica con Antonella. Perché io ci tengo, no, a questa cosa. Io tra l'altro mi ribadisco, il 13 giugno ci sarà l'anteprima
1: Sant'Antonio da Padova.
2: Tra l'altro Sant'Antonio non è stato scelto a caso da un padovano come sono io che ci ha messo lo zampino. Sant'Antonio da Padova, che è un sabato 13 giugno ad Assisi, noi terremo l'anteprima a livello mondiale di quello che sarà il forum di Assisi, che ci sarà nel 2027 nello stesso periodo, ma nell'anteprima, che durerà un'intera giornata, ci saranno una serie di tavoli, una serie di lavori, dove tra l'altro noi annunceremo anche questo protocollo che salvaguardia il prodotto italiano, ripeto, depositato in 182 paesi del mondo, quindi in tutto il mondo, perché 182 paesi, non abbiamo, pensate che neanche in Santa Sede abbiamo 182 ambasciatori, abbiamo più di 170 ma non arrivano a 182, e con questo protocollo tradotto anche in cinese, in mandarino, tradotto in tutte le lingue principali, più di 40 lingue, noi siamo in grado di proteggere il prodotto italiano. Siamo in grado di dire a chiunque, a qualunque territorio, nelle Marche, a qualunque piccola o grande produzione, non è una questione che può essere portata sui tavoli solo delle grandi aziende, anzi, io direi proprio il contrario. Parlavo con il grande amico di una vita, che è il professor Roberto De Donno, segnatevi,
1: sì,
2: questo nome,
1: sì,
2: perché è importante. Roberto, insieme a Veronelli, a Luigi Veronelli, è stato il fautore, il coautore accademico scientifico dei famosi prodotti di origine comunale DECO. I DECO sono dei prodotti dove una delibera comunale, dopo un protocollo disciplinare da portare avanti, può riconoscere la esclusività di un prodotto, di un piatto tipico, di un qualsiasi, di un prodotto, ma anche di un servizio tipico di un comune, non di una regione, ma di un territorio limitato, come un municipio, una municipalità. Questo è interessante, però dicevo proprio l'altro giorno, parlando con Roberto, che farà parte di un gruppo di lavoro che porteremo ad Assisi, ma Roberto ha detto sì, la delibera comunale protegge il prodotto tipico del comune, ma se questo prodotto tipico poi fosse riconosciuto come un prodotto italiano inalienabile, non imitabile, a questo punto, detto, la DECO diventa anche una protezione mondiale. E lui mi ha detto, questo sarebbe straordinario. No, io ho detto, usa il tempo indicativo presente.
1: Sì, sì, adesso se ho capito bene mi corregga. Allora, il professor De Donno, che insieme al grande...
2: De Donno, De Donno.
1: Del De Donno, con due N, Del Donno, che è stato sì. insieme a il grande Veronesi, il fautore del DOP. Del
2: Veronelli.
1: No,
2: i nomi sono importanti.
1: Sì, ma mi sono sbagliata io, chiedo
2: Veronesi
1: scusa.
2: Veronesi è quello del cancro, Veronelli è quello del...
1: No, mi sono sbagliata io, chiedo scusa. Sono stati fautori della prima vera e propria classificazione, certificazione di OCG e DOP in Italia per i vini, ma non solo per quello.
2: Vero.
1: In questo momento, grazie al professor Del Donno che ci dici, praticamente è fautore di un'altra certificazione assolutamente inedita che si chiama DECO, cioè protegge i prodotti di qualità italiana che sono comunali. Quindi
2: esattamente, sono prodotti comunali. Facciamo un esempio pratico: se io parlo di cipolla di Tropea,
1: è Tropea, okay? Ecco.
2: È Tropea, non è la Calabria, ok? La cipolla di Tropea è un prodotto tipico che si produce in quel luogo. Se io parlo degli amaretti
1: del ciauscolo di Visso, è il salame da spalmare sul
2: bravissimo
1: pane.
2: Se io parlo degli amaretti teneri meravigliosi di Monvaruzzo nelle Langhe,
1: bellissimo.
2: È solo a Monvaruzzo che si fanno quegli amaretti,
1: certo.
2: Ok? Quindi ci sono dei piatti, no, come la, per esempio la matriciana, che derivano da Amatrice, poi sono diventati mondiali, d'accordo, ma il prodotto tipico di un comune, di una località, come si dice, puntiforme, deve essere salvaguardato, così come il vero Made in Italy è questo. Faccio un esempio pratico: in Francia ci sono riconosciuti più di 18 tipi di formaggi straordinari portati nel mondo. Noi ne abbiamo in ogni regione italiana, c'è una media di 14 formaggi che sono riconosciuti.
1: In tutti dovrebbero essere 360.
2: Mettete conto a cosa vuol dire proteggere 360 prodotti del lattiero caseari contro nemmeno 20 francesi. È questo che non sappiamo fare,
1: certo.
2: Cioè, non è il problema di perché poi tutti questi prodotti vengono immediatamente, con questo disciplinare che abbiamo ormai è un disciplinare automatico che la macchina intelligente riesce a riconoscere e riesce a certificare in tempi molto brevi e anche in costi affrontabili, dico affrontabili nel senso non sbilanciano un assetto di un bilancio comunale, sono costi che sono risibili anche per un comune, ma che vanno naturalmente depositati e rinnovati di anno in anno. Però pensate a cosa vuol dire avere un marchio riconosciuto con il famoso, attenzione, non so se sapete che cos'è dal punto di vista il famoso IT, che è il marchio sovrano italiano, no? Quando un marchio viene bollato con IT, marchio sovrano del paese, diventa un marchio strategico e chiunque lo attacchi ha a che fare poi con la risposta dell'istituzione. Quindi questo è quello che bisogna fare, non continuare a fare chiacchiere, perché io vedo tantissime sagre, tantissimi festival, ma nessuno che affronti questo problema dalla sua natura radicale. E la natura radicale che ci vuole una protezione inalienabile del prodotto tipico italiano.
1: Questo è il ruolo che dovrebbe avere la politica, se dopo sono lì e non fanno nulla. Ecco,
2: non
1: perché
2: ce l'aspettiamo dalla politica.
1: Certo, è una strategia politica questa.
2: Questo è un ruolo che noi come scienza abbiamo, la scienza non sono io, ma la rappresento, la scienza, essendo anche presidente della 22ª Commissione Interparlamentare sulla diplomazia della scienza e della cultura, quindi, e del dialogo interreligioso, quindi questo che possiamo fare è portare nel mondo, in tutte le sue sfaccettature, io spero spesso, io lo dico qui, auspico che alcune cose che stanno per accadere mi portino a diventare un abitante non temporaneo delle vostre terre. Questo è quello che mi auguro.
1: Questo è veramente un auspicio meraviglioso. La DECO in realtà funge anche da un altro importante compito, non solo quello appunto di certificare, quindi evidenziare e quindi riscrivere in maniera oculata e precisa il sito dove nasce il frutto, ma ha anche un altro valore, quella della conoscenza, dell'identificazione della storia di quel luogo, quindi ha una doppia valenza, no? Perché
2: sempre,
1: questa è cultura, ecco.
2: È verissimo quello che dice Antonella, anzi Ringrazio anche a nome di tutto il movimento DECO per questa cosa che secondo me è fondamentale, cioè quando parliamo di un termine che è molto usato a livello universitario ma che non è mai stato spiegato bene, cioè quando parliamo di marcatore identitario di un luogo, marcatore identitario può essere solamente qualcosa che in maniera inoppugnabile appartiene a quel luogo. È chiaro che un prodotto coltivato, parliamo di te adesso di prodotti agroalimentari, ma potrebbe essere anche, attenzione, potrebbe essere anche un prodotto artigianale tipico di quel luogo, può essere una ceramica di, può certo. essere una, ok, un prodotto quando si incardina in un luogo ne racconta l'attualità, ne racconta la storia,
1: la stratificazione di una civiltà,
2: tutto,
1: certo.
2: E come voi avete, per esempio, no, se parliamo di turismo religioso, che tra l'altro è uno degli unici turismi in grandissima crescita nel mondo, il turismo religioso può appartenere a cammini e all'identificazione di, come dire, di strategie di pertinenza territoriale che si possono costruire con la capacità creativa, per esempio quella che sicuramente Antonella Ventura mette nel suo lavoro da molti anni, ma non per tributare adesso una che sembra una celia, ma è così, cioè ci sono degli operatori culturali nel nostro paese che si sforzano, vanno controcorrente, si sforzano di valorizzare i loro territori, ma se invece che essere lasciati soli sono corroborati anche da una capacità di riconoscibilità mondiale di alcune identità e di alcuni marcatori, allora a questo punto sono facilitati nei loro compiti.
1: Ah sì sì, ma noi non siamo mai, professore mi permetta, io non sono mai autoreferenziale, ma sono al servizio della società sempre, ma grazie comunque, grazie, apprezzo le sue parole perché dette da lei è un encomio di notevole importanza. Io grazie dell'assist che ci ha dato dello Slow Tourism, perché fra poco credo abbiamo anche la possibilità di parlare con il presidente da Spoleto dello Slow Tourism, che è una creatura che nasce alcuni anni fa e che adesso, grazie anche alla collaborazione del professore ma non solo, si sta sviluppando in maniera come dire eterogenea ma allo stesso tempo omogenea, con sinergie proprio per lo sviluppo di quelle realtà piccole che sono desuete dal grande flusso del turismo, che mandano poi un overbooking ma che possono essere invece.
2: Posso lanciare un appello in radio?
1: Ma deve.
0: Sentiamo.
2: Io voglio che attraverso la vostra emittente, che svolge un ruolo sociale, di intelligenza sociale vera, venga lanciato un piccolissimo grande appello di opportunità, cioè fate questa trasmissione con la partecipazione di Antonella, ma dico di Antonella perché con Antonella abbiamo un grande lavoro da fare in comune con altre personalità che stiamo portando avanti nel paese e anche fuori. Chiunque nel territorio dove arriva la radio, che attualmente non è limitato solo alle Marche, all'Umbria, insomma va più in là ancora, ma chiunque sia, fosse, ci usiamo le declinazioni per quello che devono essere, chiunque fosse interessato ad avviare un protocollo di certificazione della propria produzione, anche microproduzione o microidentità creativa, si faccia vivo con la radio e la radio poi mi trasmetterà questa cosa, perché noi siamo in questo momento un gruppo di lavoro straordinario che ha un unico grande scopo, quello di mettere al centro del nostro interesse la valorizzazione dei territori, la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione dei talenti.
1: Molto bene, grazie, un appello che spero che possa essere
0: Antonella raccolto. Sarà brava e farà tutta questa cosa che
1: sì,
0: ha detto.
1: Antonella con... non a caso infatti credo che abbiamo due telefonate, una di Milano e una da Spoleto, per cui
2: se devo restare resto, se no vi lascio la vostra alla trasmissione.
1: Professore, credo che abbiamo una chiamata proprio dal presidente Slow Tourism, non so se possa, la regia mi dice se può rimanere oppure devo chiudere la chiamata perché
2: per il presidente di Slow Tourism è minimo rimanere.
1: Chiedo scusa perché la regia mi dice sì, deve chiamare Lauteri, quindi deve chiudere, professore, c'è un problema tecnico? Non mi sento.
2: Se avete un problema tecnico,
1: sì,
2: voi,
1: infatti non riesco. Ecco, questa è la provincia, professore.
2: Se devo lasciare spazio all'autore, chiudo io, ci mancherebbe altro.
1: Ecco, però poi magari la ricontattiamo. Abbia pazienza, che facciamo tutto.
2: Sì,
1: perché poi abbiamo un collegamento anche da Milano.
2: Numero,
1: sì, sì, a questo numero.
2: A presto.
1: Per la chiosa, grazie.
0: Lo chiamiamo perché ci ha detto cose molto, molto importanti.
1: La ringraziamo vivamente.
2: Presto,
1: è un piacere. Grazie
2: a voi, a tutti gli ascoltatori.
1: Mauro Alvisi è in collegamento con noi e ci ascolterà ancora per intervenire. Grazie.
0: Bene, allora adesso sì. Invece ti dobbiamo prendere con noi.
1: Allora, mi stanno dicendo che ci sta chiamando Mauro, Luciano Lauteri, che è il presidente praticamente dello Slow Tourism. Cos'è lo Slow Tourism? È una creatura che nasce alcuni anni fa, nel 2007, e praticamente il presidente insieme a me ha fondato a Campobasso, anche se lui è di perugino, cioè di Spoleto Ternano, e abbiamo creato questa creatura che si chiama Slow Tourism in tempi non sospetti, perché già avevamo colto che c'è tutto un mondo che non si conosce, molto molto sfilato da quelle che le grandi città d'arte, no? Che fanno parte della nostra provincia, che fanno parte della nostra Italia, che hanno un patrimonio culturale, artistico, architettonico, sociale immenso, di cui spesso non si conosce.
0: Ecco.
1: E che invece facendo,
0: speriamo di farlo conoscere invece,
1: esatto, ecco, e quindi è. Si è creata proprio una carta, un manifesto del viaggiatore, del camminatore, di colui che si avventura in una piccola realtà italiana e che possa appunto essere portatore di un turismo sano, non un turismo deprecabile, non un turismo che mordi e fugge, consuma in maniera capitalistica e lascia anche l'immondizia o se vogliamo per terra, no? Quello che, ma un turismo sostenibile soprattutto da un punto di vista filosofico, nel senso che quando si va in un posto lentamente, come diceva prima il professor Albisi, anche in silenzio, ecco, si accosta, si percepisce e si nutre di tutta quella conoscenza che il posto emana.
0: Questo è importante.
1: Quindi abbiamo il collegamento con il presidente Lauteri?
0: Vediamo adesso c'è.
2: Buongiorno.
1: È uscito dal cilindro. Luciano Lauteri, buongiorno. Direttamente da una delle più belle località d'Italia e anche del mondo, che è il bellissimo comune di Spoleto. Ci dica pure, presidente, allora, cosa sta facendo di nuovo in maniera sintetica ma efficace? Perché già è stato presentato dall'illustre cattedratico che è il professor Alvisi. Cosa ci dice circa?
0: Lo slow tourism? Ecco. Ci dica allora.
3: Sì, grazie di questa opportunità di poter parlare di questo movimento che, come diceva Antonella, è cresciuto anni fa e che ora si sta concretizzando sempre più, e sempre più viaggiatori cercano di fare vacanza all'insegna di questi concetti, di questi principi. Noi come associazione abbiamo lavorato moltissimo per promuovere ovviamente i concetti del turismo e per coinvolgere le imprese ad essere sempre più accoglienti verso un viaggiatore sempre più esigente, ma coinvolgere anche il territorio, quindi i comuni, quindi tutti i soggetti che intervengono nella filiera turistica, per far diventare il territorio sempre più attrattivo e nello stesso tempo in grado di poter mantenere quelle bellezze, peculiarità, caratteristiche che fanno la sua attrattività. Altrimenti, senza questa sensibilità e senza questo lavoro che deve essere continuo nel tempo, rischiamo di perdere un patrimonio immenso che poi non si recupererà più. Noi stiamo andando in questa direzione, speriamo di avere risultati importanti.
1: Bene, so che sta lavorando per la progettazione di tutta una filiera che prevede l'entrata, la certificazione di tutti i comuni italiani e di tutte le associazioni e al contempo anche le imprese, come prima lei ci diceva.
3: Sì, esatto. Noi abbiamo messo a punto negli anni, visto anche la nostra lunga esperienza, un percorso di certificazione delle imprese molto semplice come procedura, ma sostanziale nell'andare a individuare quali sono le peculiarità e le caratteristiche dell'impresa analogica al turismo, in modo tale da migliorare sempre di più con il concetto del miglioramento continuo, la loro appunto capacità e la loro attrattività e il loro concetto di essere accoglienti verso un viaggiatore sempre più acculturato e deficiente.
1: Una domanda, sì, prego. Dicevo, una domanda tecnica era questa: per ogni regione ci saranno delle delegazioni?
3: Certamente.
1: Nelle Marche so che è scoperta questa presenza.
3: Nelle Marche attualmente è scoperta, sì, perché noi per poter andare come associazione, andare a coinvolgere le imprese, ovviamente cerchiamo di lavorare, cerchiamo di coordinarci e di coinvolgere strutture sul territorio.
1: Che tipo di richiesta va fatta? Chi ci ascolta magari può mettersi in contatto con lei, poi lasceremo anche. Ecco, no, dicevo, che tipo di richiesta, cioè qual è insomma l'iter, il criterio per la quale una

0: identica e perfetto per noi, perché insieme noi possiamo andare a portare valore aggiunto nella sua attività, nella promozione turistica Slow Tourism, e nello stesso tempo coinvolgere la struttura, coinvolgere il suo territorio nel movimento Slow Tourism.
1: Ho capito, quindi è un'associazione piuttosto che una cooperativa, una società di settore.
0: Una cooperativa, un'associazione, soggetti diciamo che già operano nel mondo del turismo, qualunque forma di società loro abbiano.
1: Molto bene, credo che abbiamo capito tutti e che cercheremo di fare in modo che si trovi. Le Marche sono sempre un pochino indietro, ma per storia, nel senso
2: sempre
1: che
2: sempre indietro siamo?
1: Ma indietro in questa fruizione del passaggio delle novità, delle news, ma storicamente, proprio perché siamo ancorati a un passaggio talmente importante che per questo riusciamo sempre, facendoci grandi di un passaggio importante, spesso non siamo sul pezzo su quello che sono le novità, ma sicuramente questa è anche una provocazione, ovvio.
2: Appunto, anche un po',
1: assolutamente, perché sì, si facciano delle
2: noi
1: cose.
2: Noi siamo bravi su,
1: ma sulla bravura, sulla bravura non era su questo il concetto.
2: Lo vedi?
1: Luciano, noi la ringraziamo moltissimo, terremo sempre una finestra aperta su questa trasmissione che, ripeto, è sulle, nel territorio, sì, snoda attraverso due frequenze, che è 90.0 e 96.9, ma a livello di streaming è seguita in tutta Italia, per cui è un monito che facciamo, apriremo sempre una finestra ogni tanto sullo Slow Tourism, glielo do per certo, ecco.
0: Grazie, infinite.
1: Grazie.
0: Siamo qua.
1: Buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E lo diciamo proprio all'indomani, il giorno prima che del turismo, del grande movimento che si è per il 1° maggio. Andate piano, fermatevi sui posti, conoscete la storia di quel posto e poi in maniera curata abbiatene cura e serbatelo nel cuore. Questo è il senso dello Slow Tourism. Buon 1° maggio.
2: Ecco. Allora, perfetto. Allora, andiamo avanti ancora un pochino.
1: Andiamo avanti, ecco. Certo, andiamo avanti.
2: Abbiamo una decina di minuti, vai.
1: Andiamo avanti, non so se da Milano abbiamo una chiamata.
2: Ecco.
1: Non c'è una chiamata. C'è. Vediamo, perché era una nota giornalista importante che volevamo sentire, ma vediamo
2: cosa
1: se
2: ci doveva dire. Intanto dici questo, vai.
1: Che non può adesso chiamare perché è in un servizio televisivo, quindi no, è
2: no, di cosa ci voleva parlare,
1: ma appunto della realtà contingente di questo che stiamo vivendo, essendo una giornalista di grido importante e poi che possa anche veicolare tutte queste nostre cose che stiamo dicendo, perché se il professor Alvisi c'è in collegamento lo possiamo richiamare, così possiamo sentirci per salutarci, però abbiamo bisogno sempre della comunicazione, perché senza la comunicazione, insomma, è più estesa e più si utilizzano in maniera sana e vera, non con fake, ma proprio tastiamo le voci e vediamo e sentiamo, meglio è per la divulgazione. Insomma, io sono per una divulgazione che prova sempre accuratamente controllata.
2: Allora, questo è bello quello che hai detto adesso. Divulgamente come?
1: Divulgazione.
2: Divulgazione.
1: Allora, prima bisogna creare un'idea. Si parte da un'idea, l'illuminazione di un'idea, no? Poi si parte, si prosegue nella realizzazione, nel metterci le mani su quell'idea, nel renderla possibile, e però nel contempo bisogna sempre divulgarla. E bisogna farlo con persone competenti che siano in grado di dare il giusto messaggio. Si deve sempre controllare la comunicazione. La cosa che va fatta a diversi livelli è il controllo sulla comunicazione, ma non è una roba nuova questa. Questa fa parte dell'asset, del management dei primi del Novecento, sulla prima rivoluzione industriale, la seconda. Cioè si facevano i progetti lavorativi di management e poi bisognava controllare che questi venissero.
2: Il management tanti non lo sanno cos'è, bisogna che lo dici però.
1: Il management è lo studio della scienza dell'amministrazione, di come amministrare un piano di lavoro, di qualsiasi lavoro trattasi, e c'era sempre comunque fuori da questa costruzione, da questo organigramma, fuori c'era sempre il pianeta comunicazione. La comunicazione interagisce sia perché trasmette le informazioni, ma anche come organo di controllo. Ecco perché poi Quarto Potere, no? Il grande film di Orson Welles, che ancora stiamo vivendo. Non è che siamo fuori da quel film là come concetto.
2: È stato bello, sì.
1: Eh beh, certo, voglio dire.
2: No, perché siccome molti magari dice: ma noi abbiamo visto, noi no. Noi
1: vedetelo, vedetelo, vedetelo.
2: Ecco.
1: Perché poi
2: vale la pena.
1: Vedendo quel film si capisce quanto gli Stati Uniti incidono nel mondo.
2: Dici un po'.
1: Quarto potere di Orson Welles è una delle più grandi opere al mondo ed è talmente importante.

0: interessante perché ci fa capire come hanno costruito il loro potere proprio sulla costruzione di tutti gli stabilimenti cinematografici e non solo, di come la televisione e non solo, ma tutti i canali che poi sono costruiti, ha potuto incidere sul potere che hanno espresso nel mondo. Quindi se gestisci la comunicazione, gestisci il potere, ecco.
1: Dobbiamo impariamo, noi dobbiamo imparare.
0: Noi non impariamo mai. Però così ci proviamo a far bene il nostro compito. Noi non vogliamo, almeno io, non è che voglio inseguire il potere io. Dico solo che se hai un progetto, lo devi pensare, organizzare, fare e far conoscere.
1: No, perché da quello che dici tu. No, se uno lo fa certe cose bene, lo può imparare, no?
0: Esatto.
1: Ecco, quindi non è una cosa brutta imparare queste cose qui, insomma.
0: No, cioè, deve essere autentico, sull'autenticità. Dobbiamo lavorare, è bello questo concetto, grazie Manzareno. Ecco. Dobbiamo lavorare sul recupero dell'autenticità. Cioè non solo, come diceva prima il professore, con le certificazioni che attestano l'autentico prodotto che viene prodotto in Italia piuttosto che in un comune preciso, ma l'autenticità anche nostra, nel senso che anche se sei così un qualche cosa di poco come me, però quello che dici corrisponde al vero, e sul lavoro dell'autenticità si gioca il futuro. Proprio l'autenticità è l'unico percorso che abbiamo di rimanere noi uomini.
1: Questa autenticità perché noi non l'abbiamo?
0: Beh, perché siamo in un mondo nella quale è dettato da un principio contrario, e cioè noi siamo sempre stati visti solo l'uomo è visto da alcuni dalla rivoluzione industriale, dalla prima fino a poi, soltanto come prodotto, e quindi tutto viene finalizzato al consumo del prodotto, e il consumo del prodotto ha creato queste fake che siamo un'altra cosa per vendere di più e per acquistare di più. Siamo dentro a questo meandro che si chiama fake. Tutto viene cambiato, moderato, distrutto da quello che sei il pensiero primo, l'uomo primo. Non sei tanto importante perché sei un uomo, ma sei tanto importante perché produci e perché sei un produttore. Questo è l'essenza del capitalismo.
1: Un po' brutta questa, no?
0: Brutta, siamo dentro a questa roba che non se ne esce. Però nel recupero piano piano dell'autenticità, ecco, di andare lento, del vivere, di sapere qual è la tua storia, di sapere cosa fai, di sapere davvero cosa tu sei e cosa ti piacerebbe essere in base a quello che sei. Questo si gioca tutta la vita umana, perché siamo al mondo per sapere chi siamo.
1: Questo che hai detto adesso è molto importante, no? Perché se si vuole, le cose si possono mettere a posto, altrimenti se... il professore, ecco, che è ancora con noi, il professore.
2: Ah, per grazie, intanto ho sentito anche l'intervento di Lauteri, di Zaturin, ho sentito le ultime parole di Antonella che sono estremamente vive. E
1: è d'accordo lei, sì.
2: Beh, ci mancherebbe. sono d'accordo, ma volevo aggiungere un paio di cose in chiusura di una mia incursione nella vostra meravigliosa emittente, no?
1: Cioè, pochi minuti abbiamo, dica.
2: No, ma sarò più breve. Noi dobbiamo pensare che il nostro paese, l'Italia, è una piattaforma, è come se fosse una porta aerei sul Mediterraneo, no? Qui da noi è nato il pensiero sulle coste di questo immenso lago che è il Mediterraneo: matematica, filosofia, fisica, astronomia, le scienze nella notte dei tempi dell'Occidente, no? I nomi sono facili da fare: Pitagora, Crotone, Parmenide, Elea, Archimede a Siracusa, e poi ci sono tutti gli altri d'Italia che hanno tantissimi. Oggi, proprio qui, lo voglio dire, dove tra Tirreno, Ionio, Adriatico, le Terre, gli Appennini, che sono un endemismo straordinario, è qui che il pensiero chiede di rinascere. Perché? Perché è sotto attacco, e l'attacco ha due grandi nomi: il sovrumanesimo e lo tsunami digitale che ci riguarda tutti. No, sì. Siamo diventati, se ci pensate, più infovidui, cioè ponti di o come dire, canali di informazioni che ci arrivano e che non abbiamo il tempo neanche di metabolizzare, che trasformiamo in notizie che poi molte volte sono prive di una vera fonte. Quindi non siamo più degli individui con la stessa sincronia umana di un tempo, e quindi abitiamo una terra di mezzo, secondo me, lo sì. Scrivo anche nella mia, sì, sì, nella mia concurrenza, non siamo, cioè, non più ciò che eravamo, ma non ancora ciò che potremmo diventare. Quindi se deve nascere un homo novus, non è ancora nato, e per metterlo al mondo la categoria dell'umanità va salvata prima di tutto. Quindi la domanda cruda è: può il Mediterraneo, l'Italia che è culla dell'umanesimo, reggere l'onda d'urto del digitale senza perdere l'anima? Questa è la domanda chiave, e allora lui si deve dare delle risposte. La risposta, secondo me, e chiudo, sta nella natura profonda che noi abbiamo in Italia, no? Perché noi non abbiamo mai prodotto imperi solitari, perché anche l'impero romano era un impero che del divide et imperat, che cercava di essere a quel tempo, con quei modi, con quei limiti, di avere una certa inclusività. Quindi abbiamo sempre generato intelligenza sociale, collettiva, cooperante. È un pensiero innato nelle popolazioni mediterranee che si affacciano su queste rive. Oggi lo chiamiamo concuranza. 2500 anni fa era l'agorà, la scuola pitagorica, la polis. Certo. Allora, proprio ora che l'umanesimo è messo in discussione, noi abbiamo il compito di diventare terra di scienze umane, di letteratura, di scrittura cinematografica, televisiva, di territorio, di produzione agroalimentare, di tutte queste cose, per produrre di nuovo la cultura, perché quando la producevamo, ricordiamoci, l'Europa era un bosco quando noi producevamo.
0: Beh, cioè, lo dico sempre, mentre il mondo faceva in maniera gutturale, nelle Marche, parliamo di migliaia di anni prima della venuta di Cristo, nelle Marche nasceva una legge che praticamente si faceva la donazione, il passaggio della donazione della terra, e questo lo testimonia moltissime tombe che sono state trovate.
2: Infatti è quello che volevo dire, chiudendo, è che la nuova umanità, che poi il problema che ci poniamo e si pone anche il pontefice Leone XIV, la nuova umanità dove può nascere? Non nasce dal rifiuto della macchina, questo è l'errore storico che stiamo commettendo, né dall'essere asserviti alla macchina, né dal rifiutarla tout court, perché nasce abitandola con un codice antico.
0: Benissimo.
2: Sono delle mosse da fare.
0: E io la invito, professore, lasciandola, però non prima, la invito nelle Marche a vedere quelle che non sono conosciute ai più, che sono le steli di Lunano, in provincia di Pesaro, dove appunto i piceni arrivavano da Sutri fino a Bologna, la città dei Bovi, e un grande nucleo di piceni importanti è stato nel Pesarese, dove appunto a Lunano ci sono le steli che sono coeve esattamente come periodo storico di quelle dell'Iraq, cioè quelle dei grandi Sumeri, e dove c'è scritto proprio quello che dice lei: nulla sei, nulla hai, se non quella terra che calpesti in maniera molto povera, in maniera molto greve, mi scuso, ma la terra che tu hai, che tu coltivi, che devi amare, che devi conoscere, perché nell'impasto della terra sei stato generato, e non era certo venuto il Cristo, ma parliamo di migliaia di anni prima. Quindi questo per dire,
2: e di tutto questo parleremo a giugno nella celebrazione del Santo Antonio, che è un santo mondiale, insieme a San Francesco. Quindi unire insieme Francesco ad Assisi con la data di celebrazione di Antonio, Sant'Antonio, significa mettere due grandi presidi al governo.
0: Ecco, significa anche testimoniare che noi siamo una cultura cristiana, e che grande è stata la salvaguardia dell'uomo, lo si deve alla grande promulgazione della figura di Cristo.
2: Noi partiamo da lì.
0: Noi siamo cristocentrici, certo.
2: Noi partiamo da lì.
1: Questo è bello, sì.
0: Sì, assolutamente.
2: Vi saluto con
0: professore,
2: un grandissimo
0: grazie.
2: Abbraccio.
1: Mi raccomando, allora, con lei ci sentiremo spesso.
0: Quanto prima nelle Marche, ecco. La rapiamo.
2: Ma io faccio rapire molto volentieri, perché voi siete affascinanti. Grazie ancora.
0: Grazie delle parole. Grazie, buon proseguimento di giornata.
1: Cara Antonella, noi qua siamo arrivati ormai al termine.
0: E tu? Allo scoccare del mezzogiorno, in mezzogiorno di fuoco, io e Nazareno Tiberi, Antonella Ventura e Nazareno Tiberi, vi danno una risentirci su queste splendide note di Radio Nuova Macerata.
1: Alle prossime ne avremo. Ciao a tutti.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.